0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: più gente, non è più tranquillo come una volta.
1: Ah, vedi.
0: Quindi sì, bisogna dargli un occhio in più.
1: Bisogna dargli un occhio in più, per cui se la nonna le accompagna nella montagna ci
0: esatto.
1: vanno, altrimenti niente
0: esatto.
1: montagna.
0: Esatto. Poi sì. sono in pensione, quindi se li godono. Diciamo, io li prendo in giro e dico, dai che vi godete i nipoti.
1: Sì,
0: però
1: beh,
0: non
1: bello.
0: Sono molto d'accordo.
2: Loro si lamentano un po' perché è faticoso.
0: Non è che si lamentano, però dicono,
2: certo.
0: non è che è proprio un godimento.
2: Lo so, lo immagino.
1: Senti, ma tu al mare ci vai in tutto questo?
0: Sì.
1: Quando?
0: Sì.
1: Ad agosto?
0: Allora, no, faremo settembre, credo le prime due settimane di settembre, però mm-hmm. nel frattempo andata, toccata e fuga, sì.
1: Ah, quanto ci metti per andare a mare da San Severino Lucano?
0: Da San Severino Lucano ci metto un'oretta.
1: Per andare a Maratea, dove vai?
0: Oh, Maratea un po' più lontano, Maratea o Policoro?
1: Oh, Maratea
2: o Policoro, che
1: sono insomma le spiagge.
2: Okay.
0: Però io sono originaria della Liguria, quindi appena posso poi scappo e quelle lunghe me le faccio
1: nella tua terra.
0: Quel del Mar Ligure.
1: Nel Mar Ligure, perfetto.
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: ti ringraziamo tanto, cara
0: Grazie
1: Eva.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie mille, kiss kiss a te, buona giornata.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Buona estate.
2: Ciao. Anche a te. Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese.
1: Calabrese.
3: Io non ho capito perché in Italia non fanno come qua in Germania. Qua in Germania le scuole chiudono 6 settimane ad agosto, così i genitori si possono programmare le ferie e non hanno bisogno di 3 mesi per programmare, per guardare i loro figli.
1: Beh,
3: ciao,
1: ma...
3: schizzo a tutti.
1: Però le scuole chiudono 6 settimane ad agosto, cioè è un bellissimo agosto il loro, dura 6 settimane.
2: Oh, voleva dire come... forse tutta l'estate.
1: Forse
2: voleva
1: dire 4 settimane.
2: Ma infatti, allora... L'Italia è uno dei paesi europei con le vacanze estive più lunghe, ma è anche uno dei pochi in cui i professori caricano gli studenti di libri da leggere, di esercizi da fare, dei compiti a casa per l'estate.
1: Troppo, dategli vacanze e basta. Chi li faceva?
4: Sono Pippo, buongiorno Adriana. Quando avevo i bimbi piccoli,
2: sì?
4: i nonni, i miei genitori sono stati la mia salvezza.
2: Ma è vero.
4: Perché li portavano al mare da metà giugno alla fine di agosto, quindi
1: vedi?
4: Per me la vera vacanza era stare a casa da sola con mio marito. Ciao.
1: Ah, vedi?
2: Esatto, questa è un'altra chiave di lettura di questa realtà. Cioè, i nonni portano via i bambini, magari quando si ha la possibilità di avere una casa al mare
1: sì.
2: o di fare le vacanze tutto il periodo estivo, e invece i genitori restano soli.
1: E fanno una bella vacanza pure loro.
2: E se la godono.
1: Pur
4: Ciao, sono Elena da Venezia.
2: Ciao,
4: e a me la vita è cambiata già da ieri mattina, che 10 minuti in meno di macchina per andare al lavoro, perché non c'è il traffico, è già una bella cosa questa.
1: Ah, sì, è vero. Anch'io ieri mi sono accorto che a Napoli c'erano meno auto in giro.
2: Certo, sì.
1: Assolutamente sì. Prego.
5: Ciao, Radio Kiss Kiss, per me oggi è un giorno veramente tosto, perché io mi sono diplomata nel 96 e nel 2026, dopo 30 anni, si diploma mio figlio. È l'ultimo giorno di scuola del mio figlio più grande, che si diplomerà, spero si diplomerà, e mentre il piccino domani avrà l'ultimo giorno di scuola medie. Quindi una doppia emozione, ma
1: certo.
5: per quello grande, insomma, bella tosta.
1: Bene, devi aspettare la maturità,
2: in bocca al lupo.
1: No? Perché devi fare gli esami,
2: certo.
1: Sì.
2: Su Radio Kiss Kiss arriva Neffa con Molto Calmo.
6: Devi stare molto calmo.

0: raccontata, vissuta insieme, grazie a tutti i genitori, gli insegnanti, i nonni, tutti coloro che ci hanno mandato messaggi, che hanno interagito con noi sull'argomento che era appunto cosa si fa appena finisce la scuola, come ci si organizza o riorganizza.
1: E grazie a Pica che col suo spirito da sindacalista è stato con noi anche oggi, lo ringraziamo e gli auguriamo una bellissima giornata, così come a Peppino, Arduino, Anna Chiara, a tutti quelli che hanno lavorato per il Pippo per lo

0: 1991 con Something Gonna Start It. Pronta la Leti? Iniziamo?
1: Pronta!
0: Vai, partiamo ragazzi, buongiorno!

0: 5 in punto, precisi anche questa mattina. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Ippica, buongiorno.
0: E buongiorno più grande a voi tutti, grazie per esserci. Buon mercoledì mattina. Tanta attualità da raccontare subito, tra poco in apertura, e poi un po' della vostra attualità, le vostre storie.
1: Certo.
0: E per questo vi aspettiamo per un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Momento della sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Allora Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Subito un po' di ginnastica.
2: Mi piace.
1: C'è anche la coreografia qua, è da fare. Vai, vai.

0: Fred e Palma Anita, I Miss Killa, la testa gira, sto chillando. Ho dovuto chiedere ai miei figli il significato, che sono giovani, capito?
1: Che io vuol dire chillando?
0: Sto nel chill, sto nel bello, nel mio relax, nel mio divertimento. Sto chillando, lasciami stare tranquillo, sto nel chill, capito? Come cazzo parlano sti giovani, ragazzi?
1: No, effettivamente, aspetta, ma lo cerco pure, chillando, aspetta, mo lo cerco pure.
0: Chillare, se mai all'infinito.
1: No, chillando.
0: Vabbè, però è un verbo praticamente.
1: No, c'è proprio.
0: Dillo.
1: Chillando, dal verbo gergale chillare.
0: Appunto, diciamo.
1: Chillare.
0: Chillare, sì.
1: Significa stare tranquilli, rilassarsi e godersi il momento senza pensieri. Bene, vedi, chillando.
0: Sto nel mio. Allora, buongiorno del mattiniere. Come cazzo parla questo? Veramente, alle volte. Lo so, sono i giovani. Però la canzone è bella, è bellissima,
1: sì,
0: veramente, mi ha preso tanto. Buongiorno, siamo anziani, i mattinieri, Max Poli e la Leti, come tanti nostri coetanei, siamo al lavoro già pronti a produrre questa mattina, lo siete anche voi, immaginiamo.
1: Sì.
0: E allora, da tutta Italia vorremmo sentirvi. Buongiorno, primo pensiero del giorno, chi siete, di cosa vi occupate, da tutta Italia ed oltre. Noi vi aggiorniamo anche con i fatti dell'attualità. Allora, giornali pronti qui davanti.
1: Sì.
0: La vicenda ponte sullo stretto e l'accusa di corruzione per tre protagonisti di questa storia, di cui parleremo tra poco. La notizia più riportata sulle prime pagine, nessun quotidiano ha fatto tempo invece a scrivere della notizia arrivata nella notte, fra l'altro dopo 16 ore di camera di consiglio per l'omicidio di Pirina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto ed è libero, cioè la sua gioia fuori dal carcere, scrive la versione online del Corriere. Ha vinto la giustizia, queste le parole di chi sosteneva appunto da Silva. La corte d'assise di Rimini ha disposto la scarcerazione immediata, non l'ha uccisa, la sentenza dopo 16 ore di camera di consiglio, accolta tra lo sconcerto generale e l'entusiasmo di chi ha sempre sostenuto la sua innocenza, chiaramente da una parte chi i familiari della vittima, dall'altra appunto chi sosteneva la sua innocenza. Questa nell'apertura del Corriere versione online. I giornali, dicevamo, non hanno fatto tempo a scrivere perché la notizia è arrivata nella notte. Tra l'altro saluto tanti colleghi giornalisti che sono stati lì tutta la notte ad aspettare la sentenza, praticamente, che poi è arrivata. Il ponte della corruzione, questo è il titolo d'apertura invece del quotidiano La Repubblica. Inchiesta della Procura di Roma, pressione per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. Indagati l'ex della Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio si chiama, Virgilio, invece c'è anche la G, Virgilio. Chiaramente si tratta di accuse, bisogna vedere che cosa accadrà adesso, se verranno confermate, se si andrà a giudizio, insomma. La Stampa di Torino, corruzione bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, le grandi opere vanno fatte. Su Il Messaggero di Roma l'apertura è invece sul conflitto in Medio Oriente, elicottero statunitense abbattuto su Hormuz, Trump è stata a Teheran, risponderemo. E intanto sono ripresi gli attacchi nella notte e quindi, insomma, Trump assicura 2 o 3 giorni si troverà la soluzione al conflitto, ma gli attacchi continuano da una parte e dall'altra. Sul Resto del Carlino, intese MPS borsa record, Messina stringe la presa, si apre ancora con risico bancario, no? Il Resto del Carlino. E poi c'è l'altra notizia che è arrivata ieri sera, l'uomo della luna, la fotonotizia con l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, sarà nella missione Artemis 3, primo astronauta europeo e tra l'altro unico non americano, quindi veramente motivo di grande orgoglio per l'Italia. Complimenti a Parmitano, che ieri si è commosso davvero tanto, ho condiviso anche sul mio social questo suo discorso quando è stato annunciato come unico astronauta italiano della missione, che sapete ha come finalità quella di prendere possesso della Luna, cioè Artemis 2, avete visto l'orbita intorno alla Luna,
1: sì.
0: Artemis 3 dovrebbe già lavorare,
1: quindi finalmente arriveremo sulla Luna.
0: Ecco la solita che terra
1: io sono ma certo, ovvio che sono, io sono scettica.
0: La scettica quanto, dice che non siamo mai andati.
1: Quanti anni sono passati? 60? Non lo so.
0: Prove di nuova, sulla prima di Libero, prove di nuova Lega, oggi il vertice del Carroccio, poi inchiesta Covid, Conte si indigna ma a parti invertite agiterebbe le manette. perché si cerca di capire soldi andati per della consulenza, delle consulenze, insomma. Dice ora querelo l'ex premier, querelo per queste notizie, queste voci che stanno uscendo, ma insomma la commissione d'inchiesta va avanti sul Covid. Su Il Sole 24 Ore si apre con statali 162 euro in più per ministeri e agenzie, il rinnovo del contratto per le funzioni centrali, coinvolti circa 205.000 lavoratori che dunque avranno un aumento. Chiudiamo con quello che scrive Il Mattino di Napoli: l'Iran abbatte un elicottero americano, tregua già a rischio, reazione americana con i raid notturni, Libano, Israele bombarda a tiro una città appunto libanese. Queste le notizie principali, tra poco anche lo sport. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Hola Leti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Animo, animo!
0: Dai che ce la possiamo fare anche stamattina. Io sono molto contento perché oggi 10.
1: Mamma mia, no, non me lo dire.
0: No, è mercoledì 10 giugno. Cioè, vabbè, che succede? No,
1: ma io già lo so perché questo 10, questo mercoledì 10. Mamma mia, me l'hai fatta arrivare fin sotto le scarpe. Io lo so, oggi esce il tuo film che vuoi vedere.
0: No, io
1: giusto?
0: Sono l'amante di Spielberg, cioè, esce il nuovo film di Spielberg. Perciò insomma oggi va, capito? Anche se c'è stata la prima. Non sono potuto andare alla prima quella là per la stampa perché era di lunedì e ero impegnato, però vado oggi a vederlo.
1: Ma sabato no, durante la settimana.
0: No, ma che scherzo, tutti sti giorni mi vuoi far aspettare? Già ho aspettato troppo.
1: Due giorni.
0: Vabbè, comunque da appassionato di fantascienza.
1: Andrai quindi?
0: Ma certo che sì.
1: Va bene.
0: Poi ti aggiorno.
1: Poi me lo racconti.
0: Va bene, va bene. Intanto buongiorno mattinieri. Ognuno ha le sue cose, no? C'ha le sue passioni.
1: Vero.
0: E quindi aspetti con ansia l'uscita di qualcosa. Poi magari ne resti deluso, spero di no, però. Va bene, ne parliamo un'altra volta. Intanto buongiorno mattinieri, saluto i primi, Davide da Bologna, buongiorno, saluto il nostro ascoltatore da Palermo, Domenico, operatore ecologico sanitario, ciao Domenico, Davide l'abbiamo salutato, voglio salutare anche, anzi lo saluto Davide, buongiorno mattinieri, ciao Max, in viaggio in direzione Reggio Calabria, animo animo Giuseppe da Cosenza, insomma già ci state scrivendo in tanti da tutta Italia, primo pensiero del giorno, te che ci segui da un po' ma ancora non ti sei fatto sentire, che dici, lo fai oggi?
1: Certo, lo deve fare oggi,
0: spiega
1: intanto salvate questo numero 347 490 0042, una volta salvato potete mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo.
0: Va bene, allora ripartiamo dall'attualità, questa volta legata allo sport. Ho quattro quotidiani stamattina qui di fronte a me, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Sapete, questa è la settimana anche del mondiale, inizia domani. Ancora una volta mi viene da piangere, noi saremo lì sul divano a scegliere che squadra ti fare, ammesso che si scelga, insomma, però ma almeno guardiamo del bel calcio, credo, no? Mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte, la copertina è dedicata a giocatori diciamo molto noti, più noti, vale a dire, che ne so, da un lato Yamal vedo, dall'altro i calciatori dell'Argentina Alvarez, no? L'argentino Alvarez, quindi in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal la stella che vale più di 292 milioni e il Real per l'argentino Alvarez ne offre 150, l'Atletico rifiuta, fra l'altro si arrabbia anche, dice non dovete fare, basta che cercate i nostri giocatori, come se il mercato fosse una cosa che non va assolutamente sollecitata, non va trattata, insomma il mercato, cioè uno offre, poi tu puoi essere libero di rifiutare, e quindi dice smettete di pensare ai nostri calciatori, rispondono dall'Atletico Madrid. E il Corriere dello Sport, rivoluzione mondiale, domani in via con Messico e Sudafrica, tante regole nuove, più potere al VAR, vietato ai giocatori parlare con la mano davanti alla bocca, si rischia l'espulsione, lo devono fare perché si temono insulti razzisti, quindi via le mani dalla bocca, sanzioni in caso di perdite di tempo, corner contro oppure esclusione dal campo per un minuto, tensione alta alla vigilia, controlli assurdi e visti negati, e ci sono allarmi per fulmini e caldo record. La fotonotizia centropagine dedicata invece a Palestra, assist per Chivu, i percassi preferiscono cederlo in Italia, Inter l'Atalanta apre blitz per Solé e Attà, resta la distanza sulla valutazione del terzino, Maladea sceglie Octree come primo interlocutore, come sempre Atalanta bottega cara, per Palestra ci vorranno un bel po' di milioni. E poi Juve para Dibu, contatto decisivo con gli agenti di Dibu Martinez, accordo di massima con l'argentino, contratto di 3 anni da 5 milioni netti a stagione, il primo obiettivo di Spalletti, ora va convinto la Aston Villa, ne chiede 10 per il cartellino, seguito il baby Palmisani del Frosinone, Sorlot si è promesso già alla Juve. Andiamo su tutto sport, giù le mani da El Diz, l'Arsenal si muove per Kenan, la Juve dice è incedibile, Gunners possono arrivare anche a 100 milioni, ma il no bianco-nero da seguito alla promessa di Comolli, Kenan non si tocca, è centrale nel progetto, il giocatore è felice di restare, l'algoritmo dice che sì, Spalletti a centrocampo preferirebbe altro, attesa per Brahim Diaz, porta avanza Dibu Martinez, di spalla Atletico Real, bufera Alvarez, che caso nell'Argentina, dai colchoneros no a 150 milioni di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, fate più ridere del Barça, basta rubarci giocatori, dicono appunto dall'Atletico. Taglio alto, Sorlot e Company, noi mondiali, la sfida con la Norvegia, la Juve rilancia con l'Atletico per il bomber che sogna il grande, sogna in grande negli Stati Uniti al fianco di Haaland. In taglio basso Glasner dice sì al Milan. Solé, l'Inter ora stringe 20 milioni più bonus, si scrive anche di Formula 1 e tennis. Lewis Hamilton, Ferrari mai così vicina a vincere. E poi ritorna in campo anche Serena Williams, le sorelle Williams, capito? Serena Olé che ritorno, Williams Boco doppio vincente al Queens dopo 4 anni di assenza. Queste le notizie principali, ho anche il QS, il quotidiano sportivo. L'Inter parte dalla difesa con appunto l'obiettivo dell'Udinese, sto leggendo. Juve Sorlot in salita, stand by palestra, nerazzurri invece sul sole, come dicevamo. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, buongiorno mattinieri. Pronti? La Leti,
1: sì,
0: sei pronta?
1: Sì, io sono pronta.
0: Allora, pronti, tocca a voi. Vi aspettiamo tra poco il nostro numero.
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo!

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Aleti, come stai tu?
1: Sto benissimo.
0: Sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Simone da Bergamo.
1: Ciao Simone da Bergamo, come stai? Come tutto sta? Bene?
0: Buon mercoledì mattina a tutti, pronti ragazzi? Che vi mettiamo subito in onda, potete rispondere a queste domande della Liti.
1: Certo.
0: Mattinieri, ho da dirvi una cosa, da tutta Italia, oltre anche dall'estero, insomma, questo è il numero anche international, grazie.
1: 347.
0: Quindi mettici il
1: quindi
0: più 39.
1: Più 39. 347 490 0042.
0: Il più ha sostituito il doppio zero che è stato destinato solo
1: così
0: alla farina,
1: oppure
0: capito?
1: Più 39, no, più 39. Dai,
0: va bene, allora pronti, vi sentiamo da tutta Italia, siete subito in onda. Primo pensiero, commenti sull'attualità, semplicemente un buongiorno. Luca, buongiorno a te, che fai, caro Luca?
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Luca da Pontedera, alzato presto, pronto per l'aereo direzione Istanbul, lavoro, si torna lunedì e approfitto già da oggi di fare l'in bocca al lupo per l'esame di terza media a mia figlia Carlotta che venerdì inizia. Papà non c'è, ma con il cuore è lì.
0: Certo, dai, dai. Che...
2: Animo! E una avanti tutta!
0: E una passeggiata ce la farà. Ciao Luca. Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno Antonio da Voghera. Ciao Max, ciao Letti. Oggi ciao, si sta andando a Milano per poi andare a Udine sui treni. Comunque bro, stai nel chill.
0: Bro, stai nel chill, con che ogni tanto viene da dire, l'ho detto in apertura, no, ma come parla, anzi con cazzo parla sti giorni, chill, sto tutto nel chill, bello, però me lo sono dovuto far spiegare ai miei figli, te l'ho detto, che vuol dire sto chill, sto chillato, me l'hanno detto, va bene. Maurizio, buongiorno, lo slay.
4: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Laletti, Maurizio dalla Gold Coast, mando un messaggio.
0: Si è attaccato il telefono a mia voce.
4: Sempre. Animo!
0: Cioè lui,
1: animo!
0: Quindi abbiamo detto dobbiamo essere international, dall'Australia, dal Gold Coast, capito?
1: Sì,
0: capito. Lì è pomeriggio, cioè, quindi devi essere più ritmata, è pomeriggio per l'Australia, Leti, più ritmo, grazie.
1: Più ritmo!
0: cambia niente. Dina, come va?
5: Buongiorno, sono Dina da Brindisi, buon mercoledì, direzione lavoro come tutti i giorni, 5:30. Enel Centrale Federico II Brindisi.
0: Dai,
5: ciao ciao.
0: Vedi?
5: Ciao.
0: Quindi siamo passati dalla Gold Coast alla East Coast italiana. Brindisi, bene. Ciao Dina. Andiamo, stiamo andando in Puglia, mi sa. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Sono Roberto di Angel Casaro, pronto per fare le burrate belle fresche.
0: Oh, bene, bene.
6: Max, Leti, datemi l'indirizzo che ve le spedisco, due belle fresche.
1: Burrate.
6: Ciao, chi schifo.
1: Ma io adoro la burrata.
0: No, ma arriva
1: mia.
0: Scaduta a Roma, arriva
1: ma
0: scaduta.
1: Ma quando? Ma che stai dicendo?
0: La sto prendendo
1: perché
0: in
1: a te
0: giro.
1: Non piace la burrata, giusto?
0: No, preferisco la mozzarella. Però vabbè, quindi altri prodotti
1: quindi,
0: casari.
1: Ok, a te
0: grazie.
1: Non piace, quindi no. No, grazie, ascoltatore, ma ha detto di no, Max.
0: Si scherza, salutaci Andrea. La Puglia è presente stamattina. Donato, buongiorno.
7: Buongiorno, Donato e Rocco da Lucera.
0: Oggi
7: per lavoro. Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
7: Buongiorno a tutti.
0: A te
5: buongiorno,
0: Giulio.
5: Max, buongiorno Laletti. Giulio da Melfi, direzione Montesilvano.
0: Capito.
5: Buon mercoledì a tutta la ciurma di Radio Kiss Kiss. Animo. Animo!
0: Vai! Pronto! Buongiorno!
8: Buongiorno mattinieri, mattina direzione Macerata, Nicola da Pozzuoli. Ce la posso fare? Andata di ritorno.
0: Dai, che ce la fai, dai, Nicola da Pozzuoli, pensa, tu potresti diventare dopo Nico Paz, Nico Poz, capito? Nico Pozzuoli, Nico Pozzuoli. Ti piace? Fatti chiamare così, ti ho dato una bella idea.
1: Nico Poz.
0: C'è Nico Paz, il calciatore del Real Madrid in prestito al Como, molto forte, desiderato da tanti. Nico Paz, lui è Nico di Pozzuoli, quindi Nico Poz, capito?
1: Sì.
0: Sono
1: Nico
0: bene,
1: Poz.
0: Oh, pensaci, fatti vero, questo nominiolo. Che
1: ce la posso
0: fare. È una grande idea. Beh, vedi come vengono così le genialate.
1: Sì, sì, è una generata.
9: Buongiorno, Marcello da Cini, sei operatore ecologico.
1: Ciao.
9: Un saluto a tutti i mattinieri, ricordo ciao. Che a Cini pochi giorni all'avvio del Palio dei Rioni.
0: No, vai.
9: Animo, animo.
0: Vai, Flavia.
10: Buongiorno, Flavia da Ferrara.
0: Ciao, Flavia.
10: Oggi presto perché si deve produrre.
1: Certo.
10: E pare che stanotte sia piovuto. C'è nuvolo, però si sta divinamente come clima.
11: Io direi che oggi, dai, non è poi così una brutta giornata.
0: Dai, ciao, un saluto, Flavia.
1: Un abbraccio.
0: Allora, siamo pronti? Guarda, sì, chi c'è, sai chi sono questi qui che stanno per arrivare?
1: Sì, vai.
0: Chi sono? Dillo tu.
1: LDS?
0: No.
1: LSD, scusami.
0: Che non LDS. È, sai, quelle stupefacenti.
1: LSD, sì.
0: L sta per Labyrinth.
1: Oh.
0: S sta per...
1: Vai.
0: Sia.
1: Sia.
0: Sia. Sia.
1: Sia.
0: Sia.
1: No, è che faccio uso.
0: E D per Diplo.
1: Diplo.
0: LSD, la canzone si intitola... sei molto brava con l'inglese, dillo tu.
1: Thunder Cruise.
0: Brava, molto bene. Sentiamola, va.

0: Senti, a proposito di Diplo, parliamo anche di diploma,
1: quindi. Certo, parliamo di diploma.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, che entri la Leti.

0: come sempre, conosce Lanz, la Liti, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono qui.
0: Hai scelto, hai portato per noi le notizie di secondo piano, vuoi aggiungere qualcosa, vuoi dire qualcosa di clamoroso, che ne so, quante ne sono?
1: Sono tre.
0: Questo è quello che dici di clamoroso?
1: Questo è clamoroso, sono tre.
0: Però mi chiedono perché non le racconta anche la Liti le notizie che trova, va bene, sei pronta?
1: Sì, proviamo, non è un problema, figurati.
0: Allora partiamo con la prima, dai, quella del fotografo che mi ha scritto qua. Una storia bellissima che ci ricorda che a volte l'imperfezione paga e paga pure bene, no? Quindi leggevo che è stato appena premiato Blanche Montemore, che leggo qui da una pagina che ha battuto la concorrenza, leggo qui, una foto insomma.
1: Sì.
0: Che ha battuto la concorrenza tra 127.000 candidati di 178 paesi, ci ha giudicato il titolo di peggior fotografo del mondo.
1: No, allora, per la sua ammirevole mancanza di abilità e di conoscenze base della fotografia.
0: Però questo gli è valso un premio di $50.000. Cioè, raga, all'unisono abbiamo detto. È stato premiato il fotografo più scarso in assoluto e ha avuto anche un viaggio di 10 giorni in Islanda per dimostrare che l'Islanda è così bella da risultare fotogenica anche nelle mani del peggior fotografo del pianeta. È una vincitrice, dice, per anni amici e famiglia si chiedevano perché le mie foto fossero sempre deludenti, finalmente ho una risposta, mi stavo allenando per questo ruolo, morale della storia, insomma, non
1: quindi
0: buttate.
1: Potresti vincere anche tu, Max, che tu sei peggiore anche tu.
0: No, raga, perché
1: dai, non riesci a fare una foto fat carina, e non lo dico solo io, ormai lo dicono tutte le persone che ti conoscono.
0: Avete mai provato a fare una foto ad una collega vanitosa come la Liti?
1: Ma quando io non sono per nulla vanitosa, solamente che tu scatti nel momento, che ne so, in cui uno sta ciancicando, sta sbadigliando.
0: Cos'è ciancicare? Spiegami, scusa.
1: Che ne so,
0: masticare. Ah, ecco.
1: Sì.
0: Volevo capire.
1: Ho capito, non posso dire ciancicare, possiamo dire cillare, fammi capire.
0: Stiamo cillando, scusa. Allora, si avvicina la maturità, no? Lo sapete, tra pochi giorni, per tutti i maturandi e per i genitori in ansia, arriva la notizia che da sollievo sono, ricordiamo i numeri, circa 500.000 gli studenti alle prese con la preparazione alla maturità. Con la prima prova fissata per il 18 giugno, ci siamo quasi. C'è una ricerca fatta per l'Unione Italiana Food, rivela un dato curioso, questa curiosità, insomma, per quasi 8 studenti su 10 la merenda dolce ha effetti positivi sullo studio e sulla concentrazione. In particolare aiuta a recuperare le fatiche per il 34%, aumenta la produttività nello studio per il 32% e mantiene alta la soglia per l'attenzione per il 17%. Quindi le merendine si confermano al primo posto nelle preferenze seguite da frutta fresca, yogurt e biscotti. Quindi ragazzi, studiare è importante, fare merenda anche di più è scienza.
1: E diciamo. Fare anche pausa. E lo hanno detto, perché io ho sentito anche diverse interviste, anche gli insegnanti stessi hanno consigliato ai tanti studenti che adesso si appresteranno a fare la maturità, riposatevi, perché non fa bene stare troppe ore, guarda, all'ultimo, perché non fa bene.
0: Lo dicevano dalla maturità dei miei tempi, che era praticamente, guarda che l'ho fatta, aspetta, facevo due calcoli,
1: cioè va bene
0: nell'80.
1: Studiare fino all'ultimo, ma serve anche una pausa.
0: No, non l'ho fatta nell'80 ma nel 90, però anzi 89 mi ricordo.
1: Sì.
0: E però, che sono un giovane del 72, mi chiedevo, aspetta, stavo
1: cosa
0: ricordando, mi hanno fatto anche all'epoca queste raccomandazioni, ma lo stesso non ho dormito, capito?
1: Lo so,
0: cioè c'è poco da fare. Dolci non mangiati, però, come consigliavano in questo articolo che abbiamo letto. Va bene, siamo pronti adesso. Momento di una novità, chi ascoltiamo, la Liti?
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: anche il tempo dell'ultima campanella, che già stanno partendo in diversi, la Leti, i vacanzieri di giugno. Tu ci sei tra questi?
1: No.
0: Anche
1: io. Non ci sono.
0: Vabbè, a luglio farai vacanze?
1: No, mi sa no, mi non sa credo. Stavo pensando.
0: È il mese in cui lavoreremo di più in assoluto, secondo me, luglio, te lo dico. Cioè, proprio. Cioè, probabilmente ci ascolterete, credo, 29 giorni su 31, credo. Cioè. Ma stavo facendo due conti, mi sa di sì. No, vedevo, ragazzi. No, ma siamo contenti.
1: Vabbè, ma siamo contentissimi.
0: Però poi facciamo le ferie, una settimana o due d'agosto.
1: Beh, vediamo, sì.
0: Non troppo, non troppo, la Leti, non troppe ferie che fanno male. Ci dovresti abituarti bene, hai capito? Allora, no, leggevo che da poco suonata l'ultima campanella per molti per molte scuole italiane. Inizia subito la stagione delle vacanze. Leggevo i dati di Federalberghi. Saranno circa 16 milioni gli italiani che si stanno concedendo qualche giorno relax già in questo mese di giugno, compresi i 5 milioni di ragazzi e bambini. La vacanza tipo durerà circa 6 giorni, con una spesa media di 468 euro a persona. La maggior parte delle partenze avverrà in auto, scelta da quasi 3 italiani su 4. Le destinazioni preferite restano quelle di, diciamo, di casa nostra, no? Oltre il 90% dei vacanzieri di giugno sceglie l'Italia, c'è un 10% che va all'estero, beneficiando di offerte, che ne so, speciali o semplicemente di maggiori possibilità economiche in alcuni casi, anche se spesso costa meno l'estero che l'Italia. L'Italia
1: non
0: è sempre
1: che
0: un po' caro.
1: Qualche volta è sempre così.
0: Vabbè, adesso.
1: Ma è così, Max. Perdonami, ma è così. Siamo arrivati in Italia. Mi dispiace, perché poi l'Italia è bellissima. Io la vorrei esplorare veramente in ogni minimo dettaglio, ma purtroppo sono molto alti.
0: Per le vacanze, sì. Sono cari. Appunto. Vabbè, ma anche all'estero, voglio dire. Comunque, chi va all'estero punta soprattutto sulla visita alle città europee anche nel mese di giugno. Un dato interessante riguardo all'organizzazione: sempre più famiglie prenotano con largo anticipo per evitare brutte sorprese e tenere anche il budget sotto controllo. Tu l'hai controllato il budget, la Leti?
1: Non ancora.
0: Non ce l'hai proprio, quella è
1: no.
0: La verità. Capito.
1: Ancora no.
0: Vabbè, ma tu che problemi c'hai? Se dici qualcuno mi porta in vacanza, lo trovi, no?
1: No, io non vado a scrocco come te.
0: Ne provo a dirlo
1: non
0: io.
1: Vado, punto,
0: io
1: vai,
0: non posso
1: vai.
0: Andare a scrocco, perché se lo chiedo nessuno mi ospita. La Leti,
1: ma provaci.

0: più bella del mondo nei mattinieri di Kiss Kiss, il gran finale insieme. Sì. Da difficoltà nascono grandi opportunità. Mi hanno cancellato il volo per Londra, in aeroporto chiacchierando ho conosciuto quello che poi è diventato il mio socio, abbiamo aperto un'attività insieme e oggi fatturiamo tanto. Vedi Alessio da Milano, che bello, quante cose ci è stata raccontata di questo tipo, ne hai anche tu di messaggio? Vado ancora io, ce la facciamo.
1: Allora, un investimento fatto male mi ha spinto a informarmi meglio e oggi gestisco con successo le mie finanze. Sara da Torino.
0: Poi che senso, che fai?
1: Ho confuso un orario e mi sono presentato in anticipo a un evento dove ho fatto un contatto importante, Matteo da Genova.
0: Che contatto? Ho sbagliato, che ricetta, ho fatto un contatto importante, vabbè.
1: Ho sbagliato ricetta e ho creato un piatto nuovo che oggi cucino spesso per amici e famiglia. Francesca da Bari.
0: È più semplice, questa è più
1: semplice.
0: Sì. Va bene ragazzi, siete in tanti, dobbiamo salutarci, lo facciamo tra poco.
1: Aspetta, sì, che hai fatto? Che hai combinato?
0: No, sto controllando i tempi.
1: No,
0: abbiamo ancora 20 secondi. Sì. Perfetto. Allora, a volte la vita, insomma, ragazzi, è vero, ci chiude una porta. Sul momento ci arrabbiamo, poi scopriamo che dietro c'è, magari dietro quella porta, non dico la storia del portone, ma c'è un corridoio sbagliato. Meno male che la porta si è chiusa, e perché a volte abbiamo bisogno di sollecitazioni esterne, queste magari ci arrivano, non lo so, chiamatelo da un angelo custode, chiamatelo come volete, dalla sorte. Fatto sta che alle volte le cose che ci sembrano, e lo dico per esempio a Fabrizio che è un ascoltatore che ci scrive che sta passando un brutto periodo, tirati su, sappi che magari questo periodo ti porterà cose belle, quindi in bocca al lupo a tutti. A tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori.

0: torniamo domani, domani certo. Sempre ricordate dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss, i mattinieri, con la giornata inizia molto presto e ci confrontiamo sui temi d'attualità, condividiamo anche la nostra attualità con pensieri, quello che ci capita di condividere e di raccontare ogni giorno. Tra poco Pippo Pelo, Adriana e Pippo Pelo Show, grazie alla regia
1: Pica,
0: sempre prezioso, e vi lasciamo con una canzone bellissima, Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now, quella lì, dai mattinieri.

0: Phil Collins su Radio Kiss Kiss dal 1984.
1: Sono le 6.57 e tra pochissimo arrivano tutte le news con Cristina Manco. Vi aspettiamo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona giornata e bentrovati. Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano, sale ad almeno 11 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sulla città di Tiro e dintorni. Torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense da parte delle forze armate iraniane. Gli Stati Uniti rispondono con attacchi difensivi dando seguito alla minaccia di Donald Trump. Dall'altra parte l'Iran ha avvertito che risponderà con decisione all'aggressione statunitense. Teheran inoltre ha rinnovato l'avviso alle forze straniere affinché lascino l'area. Preferiamo il linguaggio della diplomazia, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Raghoci, ma parliamo anche altre lingue. Se paesi occidentali, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, la Francia inoltre ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, che promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, mentre Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani. Misure definite vergognose da Tel Aviv aumentano, dicono, l'antiterrorismo. L'Unione Europea prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, all'interno del divieto di ingresso ai russi che hanno combattuto in Ucraina e il congelamento del price cap sul greggio a $44. Intanto, secondo il presidente ucraino Zelensky, la soluzione ideale dei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Per raggiungere un cessate il fuoco, dice, sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia e ovviamente Europa e Stati Uniti. Cambiamo argomento, il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto alla Camera avranno inizio in mattinata, la chiama prevista dalle 12. La cronaca, Luiz da Silva assolto immediatamente liberato, è arrivata nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini. La sentenza sull'omicidio di Perina Paganelli è avvenuto il 3 ottobre del 2023, l'imputato rischiava l'ergastolo. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. È seguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista dalla seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare, lo ha annunciato la NASA. Lo sport, tennis, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie, il numero uno al mondo sta bene, oggi inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana da Cristina Manco. Kiss Kiss.

0: barra dritta, Adriana.
1: Ah sì? Anche... con la barra dritta, vero? Sì, ti sei svegliato?
0: Tu sì, anche tu no?
1: Beh,
0: la barra dritta significa che ti svegli e sai quello che vuoi dalla vita.
1: E sei molto concentrato e conosci la tua direzione?
0: Picca tu barra dritta stamattina?
1: Sì, perfetto.
0: Anche Anna Chiara aveva la barra dritta.
1: Una barretta così, diciamo.
0: Picca la barretta, va bene, comunque.
1: Dai che si
0: sempre
1: parte.
0: Dritta, vai.

0: viene alcune di Poppy Poppy in sottofondo, Adriana.
1: Sì.
0: E non ne hai approfittato.
1: Allora, è una settimana, è più di una settimana che non facciamo Poppy
0: Sappi,
1: Poppy, che non proviamo.
0: Poppy Poppy stamattina te lo faccio pure io a te, ma non sui fianchi.
1: Allora, Pippo, dobbiamo
0: secondo
1: testare,
0: vuole...
1: dobbiamo provare
0: secondo
1: e dobbiamo capire.
0: Vuole Poppy Poppy non sui fianchi.
1: Dobbiamo capire le manie dell'amore. Come stanno? Buongiorno.
0: No.
1: Molto sodo,
0: che c'è? Ma smettila. Allora,
1: sai cosa mi è venuto in mente? Io sembro quelle bamboline, in realtà, quei babbi natali che tu hai a casa durante il periodo natalizio,
0: sì,
1: sotto,
0: sì,
1: l'albero.
0: Quelli che
1: quelli
0: ballano,
1: che si muovono e
0: quelli
1: ballano.
0: Che si muovono. E tu
1: quando...
0: sembri una scema come quelli.
1: Oggi sono ginnica,
0: e sono
1: perciò
0: un po' rincitrulliti, diciamo, fanno sempre lo stesso movimento.
1: Mi voglio muovere, vorrei dire a Pica che ogni scusa sarà buona per inserire qualche pezzo dance, va bene?
0: Bene,
1: così,
0: bene.
1: Anche a caso.
0: Allora, innanzitutto oggi facciamo un campionato italiano dei dialetti.
1: Sì.
0: Sceglieremo il dialetto più sexy d'Italia. Secondo te qual è il dialetto più sexy, Adriana?
1: Sono di parte.
0: È stata concepita in Veneto e quindi è a Venezia, quindi evidentemente il veneziano.
1: No, per me il napoletano, che poi non è più un dialetto ma è una vera e propria lingua, per me il napoletano è sexy.
0: Lo trovi sexy?
1: Lo trovo sexy da morire se dosato bene.
0: Sì.
1: Ok, se utilizzato
0: dipende
1: bene.
0: Dipende dal tipo di napoletano.
1: Poi dipende.
0: Perché il napoletano è un po' più così gaga. E poi c'è il napoletano.
1: Poi cambia in base al comune di appartenenza.
0: Qui,
1: no?
0: Abbiamo purtroppo solo un esempio del secondo che ho fatto. Peppino, no? Che è un po' vicino all'arabo, no? Noi siamo un po' vicini a.
1: Certo,
0: a,
1: quando
0: a quel
1: parla
0: mondo
1: comunque
0: lì.
1: Non capiamo.
0: A volte sì. Un po' mio fratello, Ernest. Vedi, è molto diciamo affine a questi suoni,
1: colorato,
0: che sono
1: Pippo.
0: Credo indiani in questo caso, sono suoni indiani.
1: Allora, è musicale, i dialetti sono musicali, esiste anche una giornata proprio per ricordare, per conservare i dialetti poi rispetto ad ogni comune d'appartenenza. Una recente indagine linguistica e sociologica condotta a livello nazionale ha stilato la classifica ufficiale dei dialetti italiani più amati, più attraenti e di contro quelli considerati meno musicali o meno adatti al corteggiamento. Lo sai che si può corteggiare utilizzando bene anche il dialetto?
0: Certo che sì, ha voglia. Sai, i romani, per esempio, no? O famo strano.
1: Comunque,
0: per esempio le frasi famose, no?
1: Il dialetto toscano e quello napoletano sono considerati su scala nazionale ed internazionale quelli in assoluto più sexy.
0: Okay, allora io farei una domanda subito agli ascoltatori. Ci potete mandare gentilmente dicendo che ci state ascoltando? Se volete potete mettere anche un parere sul nostro programma in rigoroso dialetto della vostra zona di provenienza, che siate siciliani, che siate campani, che siate laziali, che siate milanesi, toscani, lombardi, piemontesi, veneziani.
1: Vabbè, è inutile chiamare la cosa tutte le
0: lucani, molisani, qualsiasi, calabresi. 347 490 0042. Gentilmente stamattina vogliamo messaggi in dialetto, mi raccomando.
1: Ci salutate col vostro dialetto, ok?
0: E se non sapete parlare di dialetto, ditelo. Abbiate il coraggio, perché c'è tanta gente che non sa parlare di dialetto.
1: Ma perché poi non lo si tramanda più ai figli, per esempio.
0: Sì.
1: Allora aspettiamo i vostri messaggi e andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Power to move ya, I got the power to move ya.
0: Ma cos'è?
1: Sembra diventato un talent questo appuntamento.
0: Sì. Ma poi si impegna molto questa ascoltatrice.
1: Dal 1995 Ziggy Marley con Power to Move Ya.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: proposito dei dialetti, la frase della madre di Adriana che, affacciandosi su un balcone in una delle, diciamo, calle di Venezia bellissime, disse a suo marito, a tuo padre,
1: pur quindi, non essendo di origini, di insomma, veneziane,
0: Alfonso, sempre su Goi Canal.
1: Esatto.
0: E lì aveva concepito in quel momento la bella Adriana.
1: La bella e brava.
0: Che stava nascendo tra il Canal Grande,
1: esatto,
0: e il canal che si prosciugò.
1: Abbiamo detto, abbiamo esordito quel dire che si contendono il podio dei dialetti o comunque delle lingue più sexy in assoluto, il napoletano e il toscano, mentre di contro abbiamo anche dei dialetti che risultano poco musicali,
0: tipo
1: il bergamasco, anche il milanese. Anche il milanese stretto molto spesso risulta essere quasi disturbante.
0: Bergen,
1: il marchigiano.
0: Marchigiano.
1: Vabbè, sentiamo i saluti in dialetto in giro per l'Italia dei nostri ascoltatori, prego.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tipo Adriana, sono Claudio de Zurigo, abito a Zurigo, però su De Lecce.
0: De Lecce.
2: È il dialetto più bello
1: De Lecce
2: in assoluto. Ed è rulecese.
0: Rulecese.
2: No, a me piace tantissimo. È romano.
1: Si sente.
2: Non so nemmeno se fosse un dialetto oppure più una pronuncia.
0: No, c'è anche il dialetto romano, perché ci mancherebbe. Comunque sì, la terra del sole, dell'umare, dell'Uientu, il Salento, bellissimo.
3: Buongiorno. Casa Marrussana, la provincia di Cosenza. Saluti a tutti.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Andrea da Torino. Io non so assolutamente parlare il dialetto piemontese, ma da noi diciamo che non si utilizza praticamente mai. E non lo sa la gran parte della popolazione.
0: Ma come? Ma non è vero. Un bicerin? Bicerin di dov'è?
5: Torinese.
0: Sì, anche ci sono delle parole, diciamo, torinesi, però noi non conosciamo bene, ma sicuramente saranno torinesi.
6: Pippo, che... Adriana, buongiorno. Da Sansevero, Foggia.
0: Sì.
6: Comunque io sento tutti i giorni, cos'è? Amate.
1: Prima che finisce sta Picciril.
0: La sera che c'è Picciril, quando c'è finisce il paese. Ci ascolta tutto il giorno fino a Piccirillo.
1: No, Piccirillo da noi, Picciril è anche piccolo, capito? Quindi non avevo compreso.
7: Prego. Buongiorno, sono Peppe da Napoli. Vi voglio bene, vi seguo. E il dialetto napoletano è il più top. E anche il siciliano. Un bacio.
1: E anche il
0: siciliano. Pure lui dovremmo bene, voglio.
1: Oddio, un po' meno pure, non ti preoccupare. Sono quelli più adatti, caro Pippo, caro Ces, alle parole. Ces è il suo vero nome,
0: Cesare.
1: Ci mancherebbe.
8: Buongiorno Adriana, buongiorno Cesare.
0: Bravo.
8: Illustrissimo.
1: Ma illustrissimo.
8: Cafone.
1: Esatto.
0: Volevo dire a questo ignorante che...
1: Ma lascialo stare. Adesso,
0: lui mi dà del cafone, io non posso dire di ignorare. Allora, volevo dire a questo ignorante che si dice illustre, non si dice illustro.
1: No,
0: lui mi ha dato del cafone, io posso dare dell'ignorante.
1: No, cioè, questa è una licenza poetica. Lui col è la cafone. Licenza poetica.
0: Ma non mi sarei mai permesso di dargli del cafone, dell'ignorante, se lui non avesse dato a me del cafone. Possiamo risentire, per favore?
1: Addirittura vuole risentirlo?
0: Vai, prego, grazie.
8: Buongiorno Adriana,
0: ecco.
8: Buongiorno Cesare.
0: E qui ci siamo, a posto.
8: Illustrissimo.
5: Allora. Voleva dire un lustro?
0: No, voleva dire il lustro. Allora, è un grandissimo cafone.
1: Allora,
0: ignorante.
1: Un attimo solo.
0: Io sarò cafone, ma non ignorante. Esatto.
1: La mia maestra di dizione mi ha scritto.
0: Cosa ti ha scritto?
1: Mi ha letto, vuole la E aperta.
0: La E aperta.
1: Perché? Salutiamo Ornella Rauccio, perché non è un diminutivo in etto etta, per cui non rispetta quella regola.
0: E quindi
1: bacio
0: qual
1: tutti.
0: Era la parola sbagliata che abbiamo?
1: Dialetto.
0: Ah, dialetto.
1: Vuole la, dobbiamo dire dialetto, non dialetto.
0: Abbiamo detto dialetto?
1: Forse io sì.
0: Forse tu, dialetto.
1: Cara maestra, grazie.
9: Buongiorno, buongiorno Diana, come siete belle. È meravigliosa, sei da mattina. Un abbraccio, buona giornata.
0: Ma quando sei bella tu, bella.
1: Grazie, chissà
0: te. Un tu sai, noi siamo tanto felici la mattina. Prego, Pica, abbiamo altri messaggi.
10: Buongiorno. Ma di che cosa stava a parlare? Il dialetto più sensuale usano i candreis. Sensualissimo.
0: Sannicandrese.
1: Sensualissimo.
0: È sensualissimo.
1: Oddio, questo non lo so. Però
11: ciao, Fiori. Anche lì che vado a travaglie e vescut.
5: Anche le Marco. Buona giornata a tutti. Ciao Radio Kesche.
0: Siete bellissima. Diteci però poi alla fine di quale, che accento è questo dialetto, credo lombardo. Mi
5: ciao
0: pare lombardo.
5: Ciao di Radio Kesche. Come stai? Tutto bene? Vi auguro una buona giornata, Paola da Padova. Ciao.
0: Da Padova. Veneta. Vedi, grazie. Ma a me piace tantissimo anche quello del Trentino Alto Adige, di Bolzano. Mi piace moltissimo.
1: Sì, ma quando parlano, che hanno, sì, l'accento
0: loro
1: molto
0: parlano
1: bello.
0: In tedesco, il loro dialetto è
1: riesci
0: tedesco.
1: A comprendere sempre quello che dicono? No, è difficile.
0: Zitta, che mi piace troppo sta canzone.
1: Sono Radio Kesche. Stai zitta! C'è sempre la musica più bella, Gaia con Bossa Nostra. Facciamo quelli bravi.

0: dalla nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss Kiss. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Kiss Kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
8: Kiss Kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Kiss Kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
14: Kiss Kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
15: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: No? Si intitola Talk to You.
1: Talk to You, loro sono due DJ olandesi
0: che ti salutano, Adriana.
1: Che magari. Sì, sì, secondo me sono fortissimi, stanno dominando le classifiche.
0: Allora, a me mi si è spento completamente il PC, non so cosa sia accaduto, però.
1: Solo il PC. Cagacazzo, Pippo. Mia, cominciamo, Oggi
0: sarò
1: il
0: anche
1: segno
0: un cagacazzo
1: della Vergine.
0: Ma come sta messo?
2: Che palle che sei.
1: Oh, grandi soddisfazioni dalla regia stamattina,
3: Pica, io siamo lì, gentili,
0: beh, io vengo lì e ti apro la testa come una cozza se non la smetti di mettere sti messaggi di queste due invasate. Prego.
2: Pippo e Diana.
1: Ciao.
2: Sono io, caga matenata, insieme a Boagio.
0: Grazie mille.
2: Siete
0: troppo forti.
2: Roberto da Palermo.
0: Grazie.
1: Da Palermo, da Palermo, va bene. Grazie, chi schissa te?
4: Cosa tosta mio meglio paese. Non cresce l'erba, ma stonne le Baris.
0: Bari, vedi? Bravo, complimenti.
1: Ma io non capisco una parola, ma io secondo me ho proprio difficoltà con i dialetti.
0: Però ci sono delle cose, Adriana, che dette, diciamo, nel nostro dialetto, nel dialetto campano. Io sono salernitano e il dialetto salernitano è diverso da quello napoletano, no?
1: Beh, abbiamo sì, un sacco ci sono di, tante di, sfumature. Sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: ci sono delle parole che prendono un peso completamente diverso, no? Cioè, allora, partiamo da una cosa. Da voi, cari amici, se passa una bella ragazza o un bel ragazzo, come lo chiami? Adriana, tu in dialetto campano, se passa un bel ragazzo, come lo definisci?
1: No, non è che lo definisco.
0: Un frescone,
1: molto spesso
0: credo che sia, no? Come
1: no,
0: dici?
1: Posso fare un'esclamazione.
0: Falla.
1: Tipo un gulo.
0: No, come fai?
1: Gulo.
0: E poi dice che frescone.
1: Ah, che frescone.
0: Dillo,
1: che bonazzo.
0: Fai tutta la fallo, sto passando io.
1: Vabbè, Pippo, no, non certo. È che mi viene proprio facile così. Devo chiudere gli occhi.
0: Guardami, mi trovi molto interessante.
1: Dai, passa.
0: Sto passando. Togli sta risata. Allora, sto passando io. Guardami. Allora, la devi dire, che poi la devono dire anche gli altri.
1: Tipo, non mi viene.
0: Allora, io, cioè, con i miei amici, la frase che diciamo è: ma no, pucchiaccone.
1: Ancora? Si
0: sì,
1: usa questa?
0: Si dice ancora. Beh, un po'. È un po' che pica. È troppo? No, è un po' troppo. No, no, no, non è.
1: Sì, sì,
0: non, è non è tantissimo. Sì. Allora.
1: Allora, io devo passare. No. Aspetta un attimo. Mettimi una. No, mi metti niente. Vai, passa.
0: Allora, pucchiaccone. Cioè, guarda come io mi sono riempito la bocca. Adesso
1: visto.
0: Vediamo gli italiani come dicono le donne e gli uomini italiani in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana,
1: apprezzamento
0: in Lombardia, in Sicilia,
1: positivo.
0: In Calabria.
1: Questo apprezzamento
0: in
1: positivo verso la bellezza maschile o femminile.
0: O femminile.
1: Pippo, puoi riprovare un attimo a passare? E passa.
0: Sì, perfetto, passa.
1: Passa Pippo.
5: È moscio.
0: Che idiota.
1: Vabbè, dai, ci divertiamo un po' al 347 490 0042. La parola o la frase nel vostro dialetto.
0: Sentiamo gli apprezzamenti. Adesso
6: ciao,
0: ce la
6: Pippo,
0: detto io.
6: Ciao Adriana. Conferma
0: Ilenia
6: quanto detto dall'ascoltatore Andrea. In città, forse nelle piccole botteghe, senti parlare piemontese, invece nei paesini così dell'entroterra è decisamente più diffuso. Personalmente non lo parlo, lo capisco, ma è una lingua molto simile al francese.
0: Molto simile al francese, okay. Il dialetto torinese.
1: Torinese.
7: Sono Kiskis, sono romagnola e vi faccio un saluto dalla nostra bellissima Cesena. Au salut!
0: E salute.
1: Ah, così
0: salut.
1: È?
0: Mo voilà. Lì si usa moltissimo il mo voilà.
1: Voilà.
8: Ciao, sì. Fiori. Anche lì che vado a lavorare e vi scuto. Anche le Marco. Buona giornata a tutti.
1: Questo ciao, chi sa te?
0: Sarà bergamasco, credo. Vado a trovare.
1: Infatti, mi è sembrato pure spagnolo.
0: Sì, grazie. Adesso stiamo sentendo, stiamo ascoltando, diciamo, i dialetti in generale. Tra poco sentiremo i commenti, diciamo, su un uomo o una donna belli che passano e noi facciamo un commento tra
9: buongiorno,
0: noi.
9: Buongiorno, Kiskis. Sono Massimo dal Passo del Ghisallo. Il dialetto più bello è il bergamasco. Io non lo parlo, ma sentivo parlare mio papà e i miei zii. Ed è veramente bello.
0: È veramente
9: buona giornata.
0: Bello. È bello, ma è poco musicale, quindi poco avvezzo ad essere un dialetto sexy.
1: Non è sexy e non va molto d'accordo con le parole d'amore.
0: Ah, vedi.
1: Cioè, non lo stiamo dicendo noi, quindi non ve la prendete con noi, ma con le statistiche che ci dicono che il bergamasco, il milanese, il marchigiano faticano a fare breccia nei cuori dei romantici.
0: Prego.
10: Cazzi cavad.
0: Vai. Allora, noi dobbiamo leggere oggi il dialetto più sexy, ragazzi. Mm-hmm. È il campionato dei dialetti. Qual è il più sexy?
10: Ciao,
0: e il meno ascoltato.
10: Ciao Adriana.
1: Ciao.
10: Noi in Calabria, quando vediamo una bella donna, diciamo Anna che cazzicavar.
0: Mamma, però... che cavallona sarebbe,
1: questo
0: capito?
1: Significa,
0: sì,
1: tradotto?
0: Sì, credo di sì, che cavallona.
11: In Veneto si dice che tocco de banda, invece per i ragazzi, ma non è assolutamente volgare, si usava proprio una volta, che fusto.
0: Che fusto,
1: fusto, va bene,
0: che
1: sì.
0: Fusto.
12: Mamma ro Carmine, e cre.
1: Mamma ro Carmine e crema, questa è napoletana.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: Lucera, provincia di Foggia, quando capita una ragazza che si fa notare, si dice, se quando si bene.
0: Si bene? Se quando si bene.
14: Mamma ma è, c'è peccione di femmine.
0: Mamma ma.
1: Che mi sfugge la ge...
0: C'è peccione di femmine.
1: Vabbè.
13: Che poi noi a Sant'Emilio diciamo mamma mia che patano.
0: Che patano.
1: Che pure è napoletano, la versione pure napoletana.
13: Che poi noi a Sant'Emilio diciamo mamma mia che patano.
0: Che patano. Adriana, passa un attimo.
1: Aspetta.
0: Mamma mia che patano.
13: Mamma mia che patano.
1: Fa pure quasi ridere.
0: Sto morendo, bellissimo.
1: Allora, leggeremo il dialetto più sexy al 347 490 0042.

0: non perché di quel colore, prego Adriana.
1: Questa era la camisa negra in realtà.
0: Sì.
1: Allora sono le 7:34 e noi siamo subito pronti a sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Ci colleghiamo con gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, ma al nord rimangono diversi disturbi temporaleschi. Nelle prossime ore sole dominante al centro-sud, seppur con nubi irregolari, spiccata instabilità temporalesca al nord, soprattutto sui rilievi di Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio avremo ancora molti temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso la pianura, soprattutto al nord-est. Massime tra 22 e 32 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
3: Kiss Kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Kiss Kiss.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss Kiss.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss Kiss.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss

0: ci stiamo divertendo molto. Cominciamo anche a votare, ragazzi. Votate anche voi qual è secondo voi il dialetto più sexy d'Italia. E che siate, diciamo, bergamaschi o napoletani, che siate fiorentini o di Ravenna, della Riviera Romagnola, o che siate siciliani di qualsiasi città di quella terra meravigliosa che è la Sicilia, o calabresi, o perché no della Valle d'Aosta, segnalate il dialetto che secondo voi è il più sexy d'Italia. 347 490 0042. Ovviamente vale per veneti, piemontesi, friuliani, insomma tutti gli italiani,
1: vale per tutti. E ci sono poi delle parole anche intraducibili,
0: sì,
1: in un determinato dialetto. Dopo ve ne diamo qualcuna, tipo cazzimma, no? In napoletano, quella è una classica parola che non riesci proprio a tradurre, dovresti spiegarla.
0: Pica c'ha la cazzimma,
1: vedi?
0: Ce l'ha e non possiamo tradurla. È una cazzimma grossa quanto una
2: dosi,
0: casa.
2: Sì, a piccole dosi, sì.
0: Grossa quanto una casa.
1: Quella aiuta sempre nella
3: Adriana,
1: vita.
3: Adriana, quando qui a Taranto passa un ragazzo di notevole bellezza, si dice Pizza Cestuette Duagnone, che significherebbe che bel pezzo di ragazzo.
0: Cavolo, che bel pezzo di ragazzo. Guagnone.
1: Noi diciamo
0: guaglione, loro dicono guagnone.
4: In Sicilia si dice minchia di fata.
0: Minchia di fata.
1: Minchia di fata.
0: A Palermo dicono minchia fata, perché minchia che fata. Quando Anna Chiara passò per la prima volta, il suo fidanzato dell'epoca, Gulì, sì, la vide e disse minchia culo, perché Anna Chiara passò ovviamente di spalle, perché lei cammina sempre di spalle.
5: In Calabria diciamo minchia che buona.
0: Minchia che buona.
1: Vabbè, sì, l'abbiamo capito.
6: Poi diciamo mamma mia che femmina.
0: Mamma mia che femmina.
1: Ma che è napoletano questo? No, però non mi sembrava avesse un accento napoletano.
6: Ciao
0: Pippo,
6: ciao Adriana. Assunto ascoltare in macchina mentre andate a lavorare.
0: Grazie.
6: Ale da Ferrara.
0: Grazie mille.
1: Da Ferrara, ok, grazie.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Mo ci siete belli tutti e due stamattina. Nicola da Bari.
0: Ciao Nicola da Bari.
1: Allora, senti Emanuele.
0: Minchia culo, Anna Chiara. Andiamo avanti.
1: Allora, Emanuela cosa ci ha scritto? Quando il napoletano, cioè lei intende il ragazzo, l'uomo napoletano, ti sussurra nell'orecchio, è finita
0: veramente.
1: È finita. Non so di dove sia, però lei considera,
0: cioè,
1: il...
0: Cioè, tipo, a te ti hanno mai sussurrato un uomo napoletano? Ti ha mai sussurrato una cosa nell'orecchio?
1: No, no, però non mi dispiace il napoletano. Se è usato bene in determinati momenti...
0: Lo trovi il dialetto più sexy.
1: Lo trovo molto sensuale.
0: Molto,
1: certo,
0: sensuale, prego.
8: Buongiorno, Radio Pischisso. Sono Nelly da Catania e sto vivendo a Travagliari.
0: Ah, vedi, sta andando a Travagliare.
1: Sta andando a lavorare, ok.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, tutti i giorni vi ascoltiamo al lavoro.
0: Grazie.
9: E siamo del Mugello, e nel Mugello è nata la cultura, proprio con il monsignor della casa,
0: sì,
9: un po' l'arte, Giotto, quindi è il centro nevralgico dell'essenza dell'essere italiano.
0: Ah, vedi?
1: Okay.
0: Il Mugello. Mugello.
10: Buongiorno. Stamattina è una bella giornata, con il sole che spacca le pece.
0: Le pece.
10: E un poco di venticello, proprio beggio beggio.
0: Beggio beggio, è Salentina, secondo
1: me. Buongiorno
10: dal Salento.
0: Grazie mille. Anna Chiara viene definita anche minchia sticchio. Sai
1: lei
0: cos'è?
1: No?
0: Lo sticchio? Non sai? Cos'è? Dillo!
1: Il pisello?
0: No!
1: Che cos'è?
0: Ma no, ma qualcuno! Mica, ma
1: lo sticchio! Scusa,
0: ma
1: sticchio!
0: Va, ragazzi, è un'altra... Non sapete niente.
1: Tipo, cos'è lo sticchio? No, ma ce lo devi dire.
0: Ma te lo dicono gli ascoltatori.
1: Allora, cos'è lo sticchio? Ma è volgare?
0: Basta, non lo ripetere!
1: Ah, non lo devo ripetere? No, giuro che non lo sapevo. Vabbè,
4: allora,
1: illuminatemi.
4: Ma chi è a travagliare? Andiamo a travagliare, va. Allora... Vi saluto a Peppo, saluto a te,
0: ma
4: Adriana.
0: Adriana, sai che cos'è Upcion? Upcion. Cos'è?
1: Il
0: Upcion, cos'è?
1: Il pisello.
0: Basta! Te lo dicono gli ascoltatori!
1: E basta ancora!
0: Chiedilo!
1: Allora, comunque, scusate, io non lo sapevo perché. se un sostantivo, ragazzi, è maschile, ma... io non immagino mai che tradotto è femminile.
0: Allora ce l'ha insegnato anche Benigni al Festival di Sanremo, sì. No? Dove andò e disse delle parole che in ogni regione suonarono volgarissime, perché lui definì, sì, diciamo, l'organo genitale femminile con i dialetti in cui viene in cui viene chiamato nelle varie zone d'Italia. E ovviamente nelle altre zone non suona così volgare, perché non si conosce spesso il significato.
1: Noi abbiamo citato
0: due, ma ovviamente per le regioni interessate anche le due parti che abbiamo citato poco fa sembrano volgarissime. Però per noi no, perché non siamo di là.
1: C'è pure una differenza.

0: oggi che segno
1: oggi
0: citiamo?
1: È arrivato il momento di affrontare il leone.
0: Fammi fare l'appello.
1: Il segno del leone.
0: Quanti okay. leone ci sono all'ascolto? Per favore, mi mandate al volo. Io.
1: I leoni da tastiera lo sappiamo, sono tantissimi.
0: Sono tantissimi.
1: Noi vogliamo quelli nati sotto il segno zodiacale leone.
0: Allora, 347-490-0042. Adriana, tra poco ti dirò quanti leoni stanno ascoltando con molta attenzione il tuo oroscopo.
1: Prendi una persona nata sotto il segno del leone, ce l'hai?
0: Mamma mia, stanno arrivando qua
1: tu
0: una marea.
1: Tu ce l'hai?
0: Guarda.
1: Tu ce l'hai?
0: Ma io non me li ricordo chi sono.
1: No,
0: adesso. No.
1: Perché così capisci, cioè, la prendi come esempio e capiamo se tutto quello che sto dicendo è vero o no.
0: Siamo pieni di leone che stanno ascoltando
1: io
0: la radio.
1: Io ho un sacco di amiche, quindi anche la sorella del segno del leone.
0: Non farmi fare brutte figure.
1: Allora, lavoro, questa settimana entri in ufficio come se fossi la guest star della stagione. Il problema è che non tutti sono pronti ad applaudire, caro leone. Hai buone idee, ma cerca di non presentarle come se stessi ritirando un premio alla carriera. Amore e sesso, sei caldo come agosto a mezzogiorno. Il fascino c'è, lo sai e soprattutto lo sanno gli altri. Attenzione però, non confondere il fichi fichi con una conferenza stampa su quanto sei irresistibile. Meno monologo e più ascolto. Il popi popi è favorito, ma evita di comportarti come se stessi facendo un'audizione. Soldi tendi a spendere per cose che ti fanno sentire importante. Traduzione, potresti comprare qualcosa che non ti serve solo perché ti piace raccontare di averla comprata. Controlla il conto prima di fare il leone da salotto VIP. Consiglio della settimana. Ricorda, caro leone, non tutto gira intorno a te, anche se onestamente questa settimana hai fatto di tutto per provarci.
0: Bene.
1: È vero o non è vero? Avete amico, collega, moglie, marito nato sotto il segno del leone?
0: Stanno scrivendo tantissimi leoni. Abbiamo avuto 4.000 messaggi che, detto così in genere, sono tipo 400.000 leone che ci hanno ascoltato.
1: Vedi?
0: Più o meno. 400.000 persone che possono dire se si ritrovano in quello che tu hai detto o meno. Quindi aggiungere adesso all'io che hanno inviato anche: sì, Adriana, mi hai preso proprio in pieno.
2: Io ascolto. Io sono del leone.
0: Lui è del leone.
3: Ah, so io il leone. Oh.
0: È lui il leone.
3: Prima.
0: Vedi, vai. Poi.
1: Ok, va bene. Grazie. Tra un po' ne sentiremo altri. Intanto, come sempre, intorno a quest'ora sono le 7:52. Andiamo indietro nel tempo. Grazie alla nostra musica, che è sempre quella più bella.
0: Sade era il 1988 e cantava la meravigliosa Paradise.

0: Ah, che bella questa canzone intitolata Paradise di Sade, era del 1988.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le ultime notizie più importanti. Vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Buona giornata e un saluto a tutti voi. A dispetto degli annunci di un accordo a breve nel Golfo la scorsa notte, di nuovo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. La rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache in 2 ondate di attacchi a Bandar Abbas, Sirik sull'isola di Qasem, colpita anche la base navale di Jask, tutte aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. La quinta flotta ospitata in Bahrain e basi in Kuwait e Giordania. Teheran rivendica la distruzione di alcuni caccia F-35 di un centro di comando ad Azraq, smentita però dalle forze americane che parlano di 5 missili intercettati e abbattuti. La situazione ora è considerata calma, riferisce la TV statale iraniana. E non c'è tregua neppure in Libano. Una trentina è morti negli ultimi raid israeliani su tiro per colpire avamposti di Hezbollah. Secondo il Ministero della Salute libanese, i feriti sono almeno 150. Stando ai media locali, il bombardamento è arrivato solo qualche minuto dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'IDF e dunque tra le vittime ci sono per lo più civili, anziani e famiglie in fuga anche dal quartiere cristiano in precedenza risparmiato dagli attacchi. Ancora dall'estero, disordini a Belfast dopo che un sudanese con permesso di soggiorno ha coltellato per strada, ferendolo gravemente, un quarantenne nordirlandese. Lo scioccante video dell'aggressione ha fatto il giro del web, scatenando la reazione delle frange nazionaliste. Le proteste anti-immigrati sono sfociate in vandalismi e scontri con la polizia, autobus e cassonetti dati alle fiamme, assediata una struttura che ospita richiedenti asilo. Il premier britannico Starmer ha definito l'aggressione vile e ripugnante, ma ha lanciato un appello alla calma. L'immigrato è stato fermato e arrestato per tentato omicidio. Veniamo in Italia. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity, annunciato per domani. E quanto emerge dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il viceministro Rixi e le principali sigle sindacali. Resta confermato invece lo sciopero degli aderenti a CUB Trasporti ed SGB. La cronaca: assolto per non aver commesso il fatto Luis da Silva, il senegalese accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio dove abitava a Rimini. Il verdetto, dopo 16 ore di camera di consiglio, accolto dall'applauso dell'aula. In lacrime il 36enne amante della nuora della vittima, subito scarcerato, era detenuto dal giugno 2024. In silenzio i figli dell'anziana, la cui uccisione resta dunque un mistero. La procura aveva chiesto per il senegalese l'ergastolo. Lo sport: calcio, ufficiale l'esonero di Raffaele Palladino all'Atalanta. Il tecnico e il suo staff sollevati dall'incarico per fare spazio al nuovo allenatore, che sarà Maurizio Sarri. Si ricomporrà così a Bergamo l'asse con il direttore sportivo aggiunto, lì già visto negli anni scorsi a Napoli. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, siamo arrivati alle 8. Oggi battaglia di dialetti qui alla radio, su Radio Kiss Kiss, nel Pippo Pelo Show, e ci stiamo divertendo tantissimo. Adriana non conosce nessun dialetto, non ha azzeccato una parola.
1: No,
0: e per lei
1: non
0: ogni
1: li conosco,
0: cosa
1: vero?
0: Che le sto chiedendo sarebbe un pisello, ma evidentemente è concentrata solo su quello. Qualsiasi cosa, Adriana, conosci la frungra? È un pisello? No, cioè, non puoi pensare solo a quello.
1: Praticamente è così. Allora, la vera forza dei dialetti sono le parole intraducibili in italiano, l'abbiamo detto anche prima, quelle che esprimono un concetto intero in poche lettere.
0: Dovremmo avere una signora, sì, che sui social.
1: Sì.
0: Ah, non ce l'abbiamo ancora? Ecco.
1: No, ancora no.
0: È una cosa difficile da avere.
1: Vabbè, tra un po' ce l'avremo.
0: Sì,
1: con le giuste,
0: ti spiega con parole
1: tempi
0: giuste che cos'è, diciamo, quella cosa che ti ho detto prima. È una sticchiologa.
1: È una sticchiologa e studia, sì, sì, sticchiologia. Sì. L'abbiamo
0: studia
1: detto prima.
0: Sticchiologia, sentiamo un po'. Diciamo.
7: Buongiorno per Pippo, che om frisca che si, per puzza.
0: Grazie, che om frisca.
1: Ma questo non è campano comunque.
0: Sì, sì, questo era campano, è vero.
7: Ciao Adriana, ciao Pippo. Noi a Biceglie, quando c'è qualcuno che passa, che è tutto in tiro, sia uomo che donna, diciamo Alons.
0: Alons?
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Adriana dice che frescone, è vero? Sì.
8: Buongiorno, Francesco dalla Germania, siciliano. Te nato paese si dice minchia che pezzo di sticchio.
0: Minchia che pezzo di sticchio.
1: Si dice anche per fare un apprezzamento di una donna bella.
0: Ricordiamo anche in questo caso per Adriana era un pisello, l'ha detto
1: certo,
0: lei.
1: Certo, maschile.
0: Anche
9: buongiorno
0: lì.
9: Pippo, Adriana. Noi a Corato nella Puglia diciamo c'è fresculone, guaglio.
0: C'è fresculone, guaglio. Vedi che poi esistono i dialetti dei dialetti, mm-hmm, voglia.
9: C'è chi la mia inzipacchio.
0: O pacchio. Sai cos'è o pacchio?
1: Chilamiento, che ha detto?
0: Adriana, che cos'è il pacchio?
1: Il pisello.
0: Pisello?
1: Sì.
0: Anche questo? Vedi, vedi, lei pensa sempre. Non è
1: il pisello. Scusa, pacco, poi l'altra cosa che mi hai detto qual è?
0: Non è il pisello. Non ha detto il pacco, il pacchio.
1: Il pacchio no, cos'è?
0: Te lo spiegano gli ascoltatori.
1: Vabbè, spiegate.
0: Io non
1: abbiamo
0: te lo
1: abbastanza
0: dico
1: tempo allora, per tutte queste spiegazioni.
9: Sia un piccione che sì, un stecchio sono la stessa cosa. Praticamente l'organo riproduttivo della donna.
0: L'organo riproduttivo
1: della donna.
0: L'uomo
1: donna
0: di Neanderthal che ha spiegato sia un piccione e un stecchio sono la stessa cosa.
1: In realtà un ragazzo molto tecnico, un ascoltatore, ci ha fatto una bella distinzione tra le due cose.
0: Ecco.
1: Uno era veramente lo si può dire in termini medico scientifici?
0: Allora, per la qualsiasi cosa rimane il pisello, anche il pacchio, te lo stanno spiegando.
1: Cosa hanno visto? Non c'ho messaggi sott'occhio. Aspetta,
0: non è pica. No, ma manco pica lo sa.
1: No, è sempre
0: andiamo avanti.
9: Adriana, sì, un sticchio è un piccione è la patonza,
0: no,
9: che schizza a tutti per più da Bari. È la patonza.
1: E come si è riempito la bocca.
9: È la patonza.
1: Quindi sono la stessa cosa.
10: Vardige, che mi al su, letto in gris. Ma che la bella gente! Ma
9: è la patonza!
1: Mi fa troppo ridere.
11: Ciao Adriana,
1: non lo
11: ciao
1: sapevo
11: Pippo,
1: però, giuro.
11: In dialetto foggiano, comunque, quando passa una bella ragazza si dice:
9: è la patonza!
12: Buongiorno Cesare, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
12: Ma lo sticchio è il tappo della bottiglia, tipo
0: ma che
12: quella di birra.
0: Ma che tappo della
1: no
0: bottiglia?
9: È la patonza.
13: Buongiorno Kiss Kiss, Luigi da Lecce. Da noi si dice:
9: è la patonza.
1: È la tenere
9: patata. È la patata.
1: È la patata.
0: Allora,
1: va bene.
14: Ragazzi, buongiorno dalla Sardegna, ma sono napoletano, ma nessuno sta dicendo sinapret.
0: Sinapret, sì, si dice anche questo.
1: Sì, quello si dice, è vero, è vero.
15: A Spinazzola si dice quanto si buona.
0: Quanto si buona.
1: Beh, questo è universalmente,
0: siamo
1: diciamo
0: ancora in Puglia, prego.
9: Kiss Kiss, segno da Palermo. Beppe che Adriana, è una delle puntate più belle. Si parla di sticchio.
1: Una delle punte.
0: Ma mi ha chiamato Peppe?
9: Kiss Kiss, segno da Palermo. Beppe
0: Adriana, è un po'
9: una delle più belle. Si parla di sticchio.
0: Come si chiamava? Nala, come avevo detto quella volta?
1: Sala.
0: Esatto, è un po' uguale. Lui non si ricordava il mio nome?
1: Peppe.
16: A Cerignola si dice: mamma è quando si balla.
0: Sì, vai, andiamo avanti.
1: Con 4B iniziali.
16: E cultura, non sa va a perdere. Un saluto da Giuseppe, Sabonara, in provincia di Messina.
1: Attento come parcheggia.
0: Odialetto e cultura e non sa va a perdere. Hai capito, Adriano?
1: Ma è vero, perché qualcuno ci ha scritto, Andrea, ora lo ricordo il messaggio, mio padre evitava sempre di farci parlare in dialetto,
0: okay,
1: proprio perché temeva che poi avessimo questa inflessione, questa cadenza dialettale.
0: Vabbè.
1: E quindi col tempo io non ho imparato il dialetto della mia zona e non lo conosco.
0: Adriana, che cos'è un sapone?
1: Pisello?
17: È la patenza!
2: Le canzoni sotto la doccia.
18: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
0: Ma ce l'ha proprio qua, Tra l'altro questa canzone è cantata...
1: Ma scusa, tutti i sostantivi...
0: A due per,
1: Sì, no, bellissimo. No, tornando un attimo a prima, tutti i sostantivi maschili che però... significano, diciamo, tradotti in italiano, una sola cosa che è femminile.
17: È la patente!
1: Esatto.
0: Ma andiamo, mettiamo la canzone sotto la doccia. Che è Diamond di Rihanna.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
18: Shine bright like a diamond.

0: parole che possono sembrare solo volgari, in realtà non lo sono. Lo dice Decent Roses. Sentiamo la sua spiegazione.
1: Conosci il significato della parola sticchio? No? E te lo racconto io. Sembrerebbe un termine proibito, una parola da dire a bassa voce. Ma la verità è che dietro questa parola c'è un'eleganza e una storia che parte direttamente dall'antica Roma.
0: Hai capito?
1: Per favore, non declassatelo a semplice anatomia. Questa è l'esclamazione della meraviglia, è l'aggettivo del lusso e la punteggiatura della bellezza. E se dopo tutto questo credi ancora sia volgare, il problema è solo tuo. E forse ripensandoci mia nonna aveva ragione. Evidentemente ti mangio sticchio.
0: Brava,
2: ma non ho capito cos'è, però non lo dice.
0: Allora, diciamo la parte femminile.
3: È la patonza.
0: Esattamente, te lo spiega la scuola. Però non puoi dire che volgare, perché si può dire anche che sticchio di vestito. Cioè,
2: ah,
0: che vestito,
2: sì, come aggettivo.
0: Che figo,
2: sì, sì.
0: Sarebbe che figa questa cosa che hai.
2: Visto?
0: Che bella. Quindi non è volgare, è riempitivo della bocca, Adriana. È come dire che pucchiaccone quando passa una donna, tu dici perché ti riempie la bocca, vuol dire che pucchiaccone di vestito, che, hai capito? È così.
2: Noi non lo diciamo. Che lo...
0: Vabbè,
2: quando mai
0: dire,
2: dici che pucchiaccone di vestito? Ma quando mai?
0: Non l'ho mai detto.
2: Ma te lo sai inventato?
4: Non è il vestito.
2: È il contenuto del vestito.
0: Nei pressi di una vetrina non siamo mai passati insieme.
2: E abbiamo detto che pucchiaccone di vestito.
0: A me non
2: è mai successo.
0: Più, però va bene così. Okay.
2: Va bene. Comunque abbiamo capito che non è una parola volgare, ma invece ha diciamo un significato
0: quelle
2: positivo.
0: Quelle parole che ti riempiono la bocca. Ragazzi, questo è volgare. Andiamo.
2: Cos'era questa roba? Dai.
5: Pippo, Adriana, Cresto vo fat, ya madonna vo cucchiato, sopavvo, anche se niscio, oi, saluto da Putigna.
0: Allora, la Putigna dice, Dio vi ha fatto, la Madonna mi ha messo insieme, e meglio di voi non c'è nessuno, grazie.
2: Grazie, grazie molto carino.
6: Buongiorno picciotti, mi sta sentendo Palermo.
0: Ah, sta ascoltando da Palermo.
2: Okay,
0: questi sono
2: bene.
0: Stamattina stiamo eleggendo il dialetto più sexy. Al momento è in vantaggio il romano, Adriana. Sì. Molte donne trovano sexy i romani e molti uomini trovano sexy le romane.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
7: Io sono mio siciliano e vengo dalla provincia di Agrigento, San Biagio Platane. Stamattina me ne sta andando a travagliare.
0: Vedi, lui se ne sta andando a travagliare. Vai, prego.
8: In sardo la patatina è detto pillizzo.
0: Il pillizzo. Adriana, o pillizzo.
2: Cos'è?
0: O pillizzo.
2: Cosa significa detto?
0: Che significa secondo te?
7: Ah, va là.
0: No! Figa, smettila. Andiamo avanti.
2: Oddio.
0: No. Ragazzi,
9: Pippo Kiss.
0: Grazie.
9: Si narra a Napoli che nel veder passare Adriana qualcuno abbia detto Sinan Giarmata.
2: E che vuol dire?
0: Questo non lo so, manco mai sentito.
2: Allora,
0: no?
2: Giarmare, sì, sì. Insomma, in napoletano significa
0: movimentare delle cose,
2: trafficare.
0: Sì, sì,
2: che sta in Giarman, cioè che stai combinando, potrebbe anche essere utilizzato così, però.
8: Da noi in sardo iscalloneras.
0: Vedi? Iscalloneras.
10: Kiss a tutti, Claudio di Arezzo. Ma Adriana, è proprio un chiodo fisso il tuo,
0: Kiss
10: a tutti.
0: Eh sì, per lei la cosa che le chiedo è il pisello. Ma non è,
2: proprio il chiodo fisso.
0: Fortunatamente quell'ascoltatore è stato chiaro, te l'ha spiegato. Non puoi dire sempre quella
2: è
0: cosa.
2: È stato chiarissimo, non chiaro. Dai, sentiamo.
3: È la patonza.
2: Guarda come ha scandito bene.
9: E ancora per Anna Chiara. Che bella figliola.
0: Bella figliola, Anna Chiara, sì.
2: Okay,
0: che bella,
2: sì,
0: figliola,
2: bella figliola,
0: ci sta,
2: ci sta,
0: sì, sì, sì.
2: Credo universalmente compreso.
11: Cara Adri, e quando se la tirano, se ci dice, e che ce l'ha, d'oro lo sticchio.
0: Ah, vedi, anche, sì, quando se la tirano si dice così. Ma anche da noi si dice.
2: Da noi si dice che ce l'ha solo lei.
0: Ce l'ha solo lei o ce l'ha d'oro, ma non c'è bisogno poi di specificare che cosa, perché ce l'ha d'oro si riferisce a una cosa.
2: La parte per il tutto.
0: Esattamente.
7: Ah, va là.
0: Pica, basta! Per noi è volgare, perché noi siamo di qua e quindi suona volgarissima, magari per un siciliano no.

0: ancora i Jay che incontreremo ovviamente a Baia Domizia
1: sabato sera
0: al Kiss Kiss Way.
1: Allora, energia e connessione prendono forma.
0: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
1: Se sei già cliente luce o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
0: Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi e se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus standard con pubblicità.
1: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento, operazione a premi e altre info su anyplenitude.com.
0: Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
1: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
2: Kiss Kiss a te e ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss Kiss a te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss,
6: kiss. Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Hai fame?
7: Sì.
4: Molta?
7: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
4: Fritto?
7: No.
4: Croccante?
7: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
4: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Kiss, kiss.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Kiss, kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora adesso le 8 e 25 minuti, ci avviamo così piano piano verso la fine di questa puntata del Pippo Pelo Show che termina alle 9, lo ricordiamo.
1: Manca ancora mezz'oretta.
0: Sì, però una cosa devo chiedere. Chiedo adesso agli italiani di fare uno sforzo. No, non è uno sforzo, è facilissimo. Mandateci una frase sensuale, carina, come sussurrata all'orecchio di un partner o di una partner, quello che sia. Una frase sensuale, perché dobbiamo scegliere, perché noi oggi nel nostro campionato, Adriana, scegliamo il dialetto più sexy, no? Nel nostro paese, no?
1: Il dialetto più sexy
0: è quello che non è sexy, diciamo che è meno sexy.
1: Secondo gli ascoltatori. Pippo, ti faccio una domanda. Nel frattempo, invece, i nostri ascoltatori rispondono alla parola sensuale.
0: Ecco.
1: Qual è la parola sensuale nel loro dialetto? Sì, cosa?
0: Stavo finendo. Mandate un messaggio al 347-490-0042 sussurrandoci una frase sensuale detta nel vostro dialetto. Può essere tipo, che ne so, stasera ce lo rimbavare, a già dicere una cosa.
1: Oddio, più che sensuale mi sembra molto minacciosa.
0: No, ma può essere una
1: aspetta,
0: cosa.
1: Aspetta, caffora, mi sembrava una roba. Sembrava quella roba
0: che
1: lì.
0: Fa? Adrià, che fa stasera le ve? E allora ci ammavare. È arrivato un momento. Hai capito?
2: Aspetta fuori la radio.
0: Aspetta un po'. Questo può essere un incontro tra due persone che parlano in dialetto e si danno appuntamento fuori alla radio.
1: Allora, chissà per quali oscuri motivi.
0: Mandateci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi eleggeremo il dialetto italiano più sensuale. 347-490-0042. Che domanda avevi da farmi?
1: La donna attraente, secondo te, secondo Pippo Pelo.
0: Non ho finito, stavo spiegando ancora.
1: Esatto. È mai andata così tutta la giornata?
0: Allora.
1: Che dialetto deve parlare? In
0: secondo
1: che lingua
0: me,
1: deve esprimersi?
0: Per me deve parlare in italiano.
1: No, a parte l'italiano, l'italiano.
0: Un dialetto che trovo sensuale.
1: A te piace molto il siciliano? Ti piace molto
0: il siciliano mi diverte
1: siciliano.
0: Tantissimo. Però mi piace anche il veneto, devo dire
1: e
0: la verità.
1: Veneto.
0: Il veneto tanto.
1: Quindi o siciliana o veneta.
0: O siciliano o veneta. E okay. Te invece hai detto napoletano, giusto?
1: E mi piace molto il napoletano.
0: Napoletano. Vabbè, adesso poi sentiamo che stanno arrivando le frasi sensuali, Allora, prima.
3: Gioia da vita mia, mi fai sbattere il cuore come una moto a zappannaffetta, te voglio bene, proprio bene, bene, bene.
0: Questo è calabrese.
1: Mm. Era sensuale?
0: Può essere sensuale. È siciliano, era siciliano. Vai.
4: Bello, bella cazzo, spardamolo sto rossetto.
0: Mamma mia, roviniamo era il rossetto, proprio... sarebbe, no?
1: Era infuocatissimo.
0: Spardamolo sto rossetto.
4: Si ne prendo.
1: Io scapperei, però, sinceramente.
0: Ovviamente.
1: Questa voleva essere una frase.
0: Dialetti di tutta Italia, anche del nord, del centro e del sud. I romani, i milanesi.
4: Pigliami, sogno tua.
0: Pigliami, sogno tua. Questo è molto.
1: Molto
0: pigliami,
1: sensuale.
0: Pigliami, sogno tua è molto sensuale. Mm-hmm. Ragazzi, la Sicilia.
5: Ciao, Pippo e Adriana, friulano, non dialetto, ma lingua. Vecca, catistro. Non è sensualissima, siamo un po' diretti, io ve lo dico, perché allora, se ci sono friulani che ascoltano,
1: che
5: forse non lo sanno. Ce ne sono altre, ma non mi vengono. Ma allora, vecca ti sdrumi.
0: Allora, vecca che ti sdrumi,
1: ecco.
0: È friulano, Adriana. Ma non è male però, devo dire la verità. Detto da lei suonava bene. Non
1: no,
0: era...
1: no, allora, sentito
0: Disdrumi
1: da...
0: è un po' pesante.
1: Allora, sentito da noi non è tanto volgare, ma immaginiamo che sentito dai friulani sia volgare. Sia un po'...
6: Mamma mia,
1: troppo.
6: Come si frisca, mi sciarmata. Valentina, da Milano, ma da Napoli.
0: Eh beh, certo, mi sciarmata.
1: Mi sciarmato, però non è caduto un po' in disuso, si utilizza ancora, mi sciarmata. Era un po' più in voga.
0: Mi ha fatto a pezzi, mi è distrutta.
1: Qualche anno fa.
0: Vai.
7: Te farebbe un pigiamino di saliva.
0: Te farebbi un pigiamino di saliva in romano. Carino, carino romano, simpatico.
1: Un pigiamino di saliva?
0: Sì. Però
1: non
0: lui
1: suona
0: l'ha detto
1: benissimo,
0: sì,
1: vai. Non è proprio carino.
8: Brindisi. Amo. Scindi e dice facciamo una camminata a mare, dai. Ci vediamo lo sole che cala a mare. Amore, scendi.
0: Vediamo
8: il tramonto. Andiamo a vedere il tramonto.
0: Il tramonto, un sole che cala a mare. Vai.
1: Bello.
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
9: Il meglio è quello romano.
0: Vai.
9: Intramontabile.
5: O famo strano.
0: Ha il suo perché. Poi dipende anche da chi le dice le cose. Per esempio, molti stanno votando la friulana di poco fa. Perché dicono che la friulana era molto sexy. Dipende anche dal modo in cui vengono dette le cose, no? Non necessariamente è la frase che è sexy per questo. Però mi pare di capire che romani e siciliani al momento siano avanti, Adriana.
1: Mi pare proprio di capire di sì. Vero? Sì.
0: Comunque continuate anche dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana. Vogliamo sentire una frase sensuale dichiarata nel vostro dialetto. 347 490 0042. Poi scegliamo il dialetto più sexy d'Italia, tra poco.
1: E intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Mentre voi vi concentrate a darci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi vi suoniamo questo pezzo del 2015 di Jovanotti ed è L'estate addosso.

0: Ufficiale ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Kiss Kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Yes, yes. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Yes, yes. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: diciamo i voti che stanno arrivando e non si capisce. Adriana, noi abbiamo pochi minuti e dobbiamo eleggere il dialetto più sexy d'Italia. Sentiamo ancora i nostri amici ascoltatori, prego.
1: Che tali peri. Senku mask da Como, ciao. Da
2: Como. Ma che significa? Io ho una difficoltà proprio a comprendere.
0: Risentiamo un attimo sta frase di Como perché io non l'ho capito.
1: Che tali peri. Senku mask.
0: Senku mask. Non mi sembra troppo sensuale, devo dire.
1: Che tali peri.
0: Vabbè. Allora,
2: vabbè,
0: andiamo
2: ha
0: avanti.
2: Una certa musicalità, dai.
0: Vai.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
0: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco, penso che sia siciliano.
2: Ma io avrei paura però, ti faccio pigliare fuoco.
0: No, se te lo dice una donna e siete a letto vicini, ti
2: allora
0: dice,
2: aspetta,
0: vieni
2: Pippo,
0: qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Pippo, lei ti dice, vieni da te.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Tu che fai?
0: Minchia.
2: Minchia?
0: Minchia. Minchia culo. Lei sta. Se l'hanno chiara diceva così.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Paolo
2: buongiorno.
4: Da Monopoli che
0: ciao,
4: viva Imola.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ti ricenca manita da Grencola Chieta. Vi saluto e una buona giornata.
0: Hai distrutto, diciamo, la città di Monopoli in quanto a sensualità, perché è proprio sbagliato. Vai.
5: Se sbel cubel sul, da sera fu ben mat.
0: Chi è? Che
6: è piemontese.
0: Piemontese. Possiamo risentire questo piemontese, grazie. Questa piemontese.
5: Bel sul, da sera fu ben mat.
0: Piemontese niente di sensuale. Secondo me no, non ci siamo.
7: Ciao Pippo, da sei tu bel uomo. È un bel figo. Ciao Daniela da Bergamo.
0: Allora, Daniela da Bergamo. Sì, Bergamo.
2: Mi sembrava collocata
0: Bergamo
2: bene.
0: Potrebbe vincere su Napoli, Adriana, che è la tua città?
2: Per me no.
0: Per te vince Napoli?
2: Per me ancora Napoli.
0: Vai, sentiamo un po'.
8: Pippo, io farei colazione di te.
0: Ma che c'entra?
2: Così.
7: Ciao Pippo, da sei tu bell'uomo.
0: Da sei tu bell'uomo. Sei un bell'uomo.
9: Buongiorno da Corato, da Fresh Pulp.
0: Allora, posso dire, sono simpatici, però i pugliesi sulla sensualità, almeno
2: no,
0: quelli che stiamo ascoltando noi, stanno perdendo un po' di punti.
2: Ho conosciuto un ragazzo bellissimo, ma molto molto figo, pugliese.
0: E sulla sensualità pure lui non c'era?
2: Scusate, io amo la Puglia, è una
0: Adriana,
2: terra meravigliosa,
0: allora,
2: cioè dopo la Campania
0: la Puglia,
2: è la mia...
0: Abbiamo milioni di ascoltatori in Puglia, quindi non fare danni. Vai.
2: No, non faccio danni, però vi racconto questa cosa qui. Conosco questo ragazzo, bellissimo. Vabbè, conosco nel senso che ci conosciamo, ma niente di che. Molto bello, molto figo, fisicato come piace
0: tipo
2: a me.
0: Tipo me.
2: Ma tipo te.
0: Esatto.
2: Moro, capelli, questa chioma nera, eccetera,
0: vai,
2: eccetera.
0: Tipo uguale a Pippo. Vai, andiamo avanti.
2: Però poi quando ha aperto bocca e ha cominciato a parlare il dialetto proprio pugliese.
0: Allora, cari amici della Puglia, Adriana sta dicendo che voi pugliesi non avete un briciolo di sensualità. Sappiatelo, questa donna viene sempre in Puglia in vacanza.
2: Sì, non mi picchiate quest'estate.
0: Andatela a cercare ovunque sia. Vai, prego, Pica.
10: Buongiorno dall'Abruzzo.
2: Buongiorno.
10: Candami fisang.
0: Ma lei ha vinto.
10: Candami fisang.
2: Stangami?
0: Stangami di sangue.
10: Stangami di sangue.
0: Io non so che cacchio stia dicendo, però.
2: Va bene, va bene.
0: Ha vinto! Bravissima
2: l'Abruzzo!
0: Ha vinto l'Abruzzo! Un applauso!
2: Sì.
0: Facciamo il trenino abruzzese!
2: Ha deciso Pippo.
0: Sì, ha vinto lei.
2: C'è la femmina abruzzese.
0: Ma non lo so, sentiamo ancora cosa dice. Non si capisce manco che dice. Vai.
10: Buongiorno dall'Abruzzo. Candami di sangue.
2: Scusa, in tempo reale? O magari anche
0: allora,
2: chi riesce a tradurlo?
0: Diciamo, una che mi parla così mi fa sangue. Lei cita il sangue.
2: Sì. Cara ascoltatrice.
0: Detto sangue, non capisco cosa dici.
2: Scrivici subito.
6: Sei te.
2: Sei te. Quindi Pippo sei ormonato?
0: Allora,
2: su
0: questo ha detto la femmina abruzzese. Quanto mi fai sangue? Ha detto questa. Quanto mi fai sangue? Allora, un applauso a questa signora che porta a casa il premio della sensualità italiana per le donne abruzzesi. Brava! Bravissima!
2: Michel Pelò oggi così ha
0: vinto
2: sentenziato.
0: Lei per Adriana invece ci vuole un bello Marocco, tu faci una cosa del genere.
2: No,
4: bella. E anni qua la gamma te fa vedere che non l'ha mai visto.
2: No, cos'è?
0: Sempre
2: è pugliese. No.
0: Va vedere.
2: Potresti essere anche Michele Morrone, ma se parli così, sensualità zero.
11: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
11: Ale da Bologna. Allora, in bolognese, amore mio, andiamo a fare zulen. Amore mio, andiamo a fare i giochini.
0: Come,
2: amore andiamo
0: mio?
2: A fare i giochini. Andiamo a fare
11: com'è, carina?
0: No.
2: Andiamo beh, a fare giochini, sul lì, sul là.
0: Sì, no, l'abruzzese è più forte. L'abruzzese è più forte.
2: Vabbè.
0: Andiamo a fare sì.
12: Dai, amore, sto a luce. Alessandro da Bologna, che schifo, però va bene. Ciao.
2: Alessandro, ma ti vergognavi pure di dire quella parolina, sei timido.
0: È sì, ha vinto. Allora, per le donne, per me ha vinto l'abruzzese, per te? Napoletano?
2: No, perché abbiamo avuto un sacco di pugliesi. Allora, un napoletano
0: hai
2: fatto
0: detto
2: bene
0: che i pugliesi non ti fanno sangue.
2: Non ti
0: allora,
2: fanno sangue.
0: Il pugliese è moscio.
2: Tu, napoletano all'ascolto, hai proprio pochissimi secondi per mandare una bella frase a effetto. Mi allora, raccomando, non mi deludere.
0: Napoletani, mandate una frase per Adriana ad effetto sensuale. La chiediamo agli uomini perché la donna l'abbiamo già letta. E la. Quando mi fai sangue? Quella la bruzzese. Ha vinto lei, sì.
13: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto. C'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: mancano poche ore all'interdizione di Pica, che tra poco sarà interdetto. Ha messo il condizionatore in studio a 28 gradi. C'è una temperatura in questo momento.
1: Gradi.
0: Potremmo praticamente denudarci e stare benissimo, completamente nudi. Se volete lo faccio,
2: È fatto apposta.
0: Se volete lo faccio, ragazzi.
1: Lo vuoi fare? Io non sento.
0: Non so perché ci avete spento qualcosa. Credo sia stato attivato l'interfono. Ok, ora
1: meno male, meno male che sono le 8:49. Ce la possiamo fare.
0: Allora, abbiamo eletto come dialetto più sexy per le donne l'abruzzese.
1: No, parla al singolare.
0: Ho eletto.
1: Hai eletto
0: l'abruzzese, okay. Perché quella donna mi ha fatto sangue e aspettiamo un uomo che faccia sangue ad Adriana col suo dialetto. Abbiamo chiesto i napoletani perché lei ha detto che il napoletano non ha eguali. Prego, vai.
3: Si avresse l'occhio d'oia è come avresse Omara e Marcellino.
0: Omara e Marcellino.
1: Banale però, banale. Sì, carina.
0: L'occhio d'oia sono come stelle.
1: Carina, carina.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dai, poi.
3: Ma vai a scipazzo, ma basta sulle torta.
0: Ti sono poetizzati,
1: allora,
0: gli ascoltatori.
1: Ma fai a scipaz è una delle frasi che amo di più.
0: Ti piace, vedi?
1: Mi piace tantissimo.
0: Sì,
1: quindi
0: lei ama
1: bravi,
0: far impazzire
1: no.
0: Gli uomini che impazziscono
1: no, per
0: lei.
1: Quando l'uomo ti dice.
0: Vai.
4: Adria, vieni a cagato, faccio ore.
1: No, questo mi sembra molto minaccioso. Avrei paura, sinceramente. Non esageriamo.
5: Guarda, amore mio. Questi momenti insieme a te sono la cosa più bella che mi poteva succedere nella vita mia.
0: Mamma mia, te l'ha detto pure con un minimo di commozione. Secondo me può essere bello questo, no?
1: Resto ferma alla ma fai a scivazza.
5: Tosta.
1: Allora, anche no, grazie.
0: Andate sulla volgarità,
1: no,
0: perché Adriana

E adesso pronti anche per il nostro momento history. Ma se Dio fosse uno di noi, non una canzone blasfema, ma una canzone che ci porta a una profonda riflessione proprio sulla fede, sull'empatia. C'è l'immagine di un Dio poveraccio, uno sconosciuto che prende l'autobus per tornare a casa, perché se Dio avesse una faccia comune

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. C'è

certo che Radio Kiss Kiss oggi, diciamo, vi utilizzerò a mio piacimento, no? In che senso? Sono una brava persona in fondo. Intanto buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, con una voce finalmente tornata, ritornata al suo posto. Saluto anche Giovanni Imperatore in regia, la nostra Roberta. Quante canzoni sono state scritte con la parola Roberta? Tantissime, con Marta meno, poi magari ne parliamo. Comunque parleremo, ecco, di un consiglio che mi ha chiesto una persona ieri, magari cercheremo anche di capire se ho dato il consiglio giusto. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, subito Talk to You.

Mayhem & Me, Imagine Dragons. Buon pomeriggio, buon mercoledì a tutti da Marta. 13:10. Allora, vi racconto lo sfogo di un'amica alla quale convive con il compagno da quasi 2 anni. Mi ha chiamato ieri per chiedermi un consiglio, giustamente, no? Allora mi fa: Marta, io non so più cosa fare con Antonio. Vabbè, non si chiama Antonio, vorrei fosse all'ascolto. Continua a fare una cosa strana che mi dà un fastidio immenso. Dentro casa dice: lascia tutto aperto. Cioè, lui non chiude mai le ante dei mobili, non chiude mai i cassetti, prende i calzini, lascia il calzetto aperto, prende un pacco di biscotti, lascia l'anta aperta, prende una cosa dal bagno, lascia il mobile aperto. Dice: io a volte entro in casa e dico: ma che, sono entrati i ladri? No, è lui che ha lasciato tutti i mobili aperti. E tante volte mi fa da pure delle testate incredibili nei mobili, perché questo è un altro pericolo, chiaramente. Dice: non so cosa fare, come posso fargli cambiare questa abitudine. Io quale consiglio avrei potuto mai darle? Ecco, le ho dato un consiglio e poi vi dirò anche che cosa dice in merito a questa abitudine la psicologia. Prima Fred e Palma, Anita e Mr.

La testa gira e la testa si fa muy mal quando ti becchi l'anca, l'anda sulla fronte. Come dicevo, il compagno di questa mia amica ha questa abitudine strana di lasciare, insomma, tutti i mobili aperti, le ante aperte. Quale potrebbe essere la soluzione? Lo chiedeva a me ieri. C'è qualcuno che, però, devo dire la verità, geniale. Allora, Frankie che dice: smontasse le ante dei mobili. Così non le può lasciare aperte e non le può neanche più chiudere, però scusami. Io ho detto di lasciare dei pizzini. Allora, tu metti dei bigliettini sui mobili, sulle ante, carini, simpatici, con dei cuoricini, dove scrivi: dai, chiudimi, che ti costa chiudermi? Ecco, così magari non litigate e cercate pian piano di risolvere la questione. Dice che sta funzionando al momento, speriamo bene. Però possiamo dire che la convivenza è una roba complicata, cioè che sia con il vostro compagno, la vostra compagna, i vostri figli, qual è l'atteggiamento, la cosa che fa un membro della vostra famiglia che proprio, ecco, vi dà sui nervi, che proprio non tollerate. Se vi va, segnalatecelo al 347 490 0042.

0: siano.
1: What? I don't understand.
2: Kiss Kiss a te, che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Kiss Kiss a te, che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione, campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Kiss Kiss.
7: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Kiss, kiss.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Giava Alfa, buon vento, che belli anche insieme. Allora, ciao Marta, mi chiamo Stefania e mio marito schiaccia il dentifricio a metà. Io parto dal fondo come si dovrebbe fare. Sono 20 anni di guerra, kiss kiss da Catania. Quali sono le cose più fastidiose della convivenza? Ecco.
1: Il mio ragazzo fa le stesse identiche cose.
0: Lascia tutto aperto
1: nella parte della cucina.
0: Le
1: il
0: ante.
1: Motivo suo è perché se no rimane puzza.
0: Abbiamo trovato la scusa, no?
2: Assolutamente, prendere delle cose mie e non restituirmele. Le cose mie non sono cose della famiglia, mie.
0: Su.
2: Non esiste che quando le prendi in prestito poi devo essere
0: male,
2: io a cercarle,
0: dai,
2: a vedere dove le hai messe.
0: L'ha presa male questa storia.
3: È una cosa della convivenza che proprio faccio fatica a tollerare è quando non viene rimpiazzata l'acqua nel frigorifero, nel senso che è disponibile ma non viene, cioè viene finita senza essere messa, e vale lo stesso per le cose finite in generale.
0: Chi è dentro casa vostra che non cambia mai il rotolo di carta igienica?
4: Quando vivevo con mio padre e mia madre, prima del matrimonio, avevamo un bagno solo.
0: Ahia.
4: E se entrava mio padre nel bagno dovevi morire. Non c'era possibilità di entrare dopo di lui.
0: Addirittura.
4: Se non passavano prima 3-4 ore.
0: Ma 3-4 ore? Ma c'aveva problemi, povero uomo, no?

Ciao Marta, la cosa più fastidiosa è in casa la fa mia madre. Entra in camera tutte le mattine e apre le finestre anche a gennaio. Dice che deve cambiare l'aria, lo scrive Camilla. Questo è un grande classicone, devo dire. Che poi, insomma, sono cose stupide che fanno incavolare dentro casa e che troviamo fastidiosissime. Perché, tornando al punto di partenza, ragazzi, convivere, la convivenza è sempre una cosa complicata.

Quando finisce una storia d'amore ci vuole un po' di consapevolezza e a volte anche un po' di coraggio per voltare pagina, e sicuramente la stagione estiva in questo senso aiuta parecchio. E allora godiamoci questa novità, Bresh con Da Dio, il nostro

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss, kiss.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Kiss, kiss.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Kiss, kiss.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Kiss, kiss.
12: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Dunque, con le cose più fastidiose che si fanno a casa vostra, chi le fa? Vostro marito, vostra moglie, i vostri figli, vostra mamma, vostro padre? Sentiamo un po'.
1: Io e mia moglie conviviamo con i nostri tre figli. Uno, il primo, che quando va in bagno la carta igienica tipo mummia, un rotolo di carta igienica per lui dura un giorno.
0: E sì.
1: L'altra invece,
0: anche io lo faccio,
1: è una showgirl e ha il vizio di cambiarsi ogni due ore i vestiti.
0: Ah, bene.
1: Quindi tu non sai se sono puliti o sporchi quei vestiti, quindi stai sempre a lavarli fino a consumarli.
0: Ragazzi, non è semplice. Mio marito tutte le sere si dedica al giardinaggio e annaffia le sue bellissime piantine, e va bene, è una cosa meravigliosa. Ma perché dopo, con i piedi tutti bagnati, entro

L'amore è scendere a compromessi, questo è poco ma sicuro. Ecco, allora siamo partiti dalla storia della mia amica che appunto ieri mi ha chiesto consiglio perché il compagno continua a lasciare tutte le ante, tutti i cassetti aperti, e questo diventa un problema anche perché ci va a finire spesso con la testa praticamente dentro. Ma cosa dice dal punto di vista gli psicologi, dal punto di vista psicologico, perché esiste questa abitudine? Perché in realtà sono tante le persone che non chiudono le ante, che non chiudono i cassetti dentro casa. Dunque, dal punto di vista simbolico, l'armadio può essere visto come un luogo intimo. Lasciare tutto aperto può essere il mezzo per sentirsi circondati dai propri oggetti, quasi a voler eliminare filtri o barriere tra la vita privata e l'ambiente circostante. Ma secondo gli psicologi può voler dire anche stanchezza o semplicemente sovraccarico cognitivo. Quindi tanta pazienza.

0: Di in my way, a candela che vuoi.
1: Così lungo, no, troppo lungo.
0: Na, get on the play, oh. A class to watch the play.
1: Comunque sono passati 15 anni da questa canzone Replay. Per quelli nati negli anni 90 come noi è stato veramente un grande inno dei primi anni 10.
0: Pensa chi invece ascoltava questo pezzo che stiamo per suonare nel 1994 e dirà mamma mia quanto mi sento vecchio.
1: No, vabbè, non lo so, 32 anni, parla di una delusione amorosa, perché spesso i successi radiofonici e musicali dipendono anche dall'amore.
0: E allora, History Kiss, chiudiamo la prima ora di Daddy Kiss con Don't Pen, il pezzo è You Don't Love Me. We're down and tell the people about the miracle things.

0: Finisce la prima ora di Daddy Kiss con You Don't Love Me di Don Penn dal 1994. 46 secondi e torniamo alla radio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.

0: citazione Joski, Imperatore, il professore in regia. Bello, il primo disco della seconda ora è Tu sei loco, loco.
1: Ecco, grande, grande spoiler, loco, lo facciamo anche loco sull'argomento. Magari qualcuno ha acceso la radio, la TV, il 158 da pochissimo, perché oggi stiamo parlando di abbigliamento e in questa seconda ora vogliamo anche analizzare come è cambiato per i datori di lavoro, perché se noi diamo meno importanza all'abbigliamento oggi, non tutti, anche i datori di lavoro ne stanno dando sempre di meno.
0: Tu sei loco.

0: Di Kiss, puntata di oggi l'abbiamo dedicata e la stiamo dedicando quindi a questa nuova tendenza che ha a che fare con la moda, ovvero uscire di casa letteralmente con la prima cosa che capita dell'armadio. Se lo fate anche voi non vi preoccupate, non siete dei barboni, non siete magari persone che non vogliono vestirsi bene, ma semplicemente inconsapevolmente state seguendo questa nuova moda.
1: Anzi, potete anche vantare il fatto di dire alla gente: no, ma sto seguendo il nuovo trend, che poi voglio dire, sono sempre trend che tornano, perché non è che è nuovo adesso, già esisteva prima, è solo tornato
0: di
1: moda.
0: Io vesto di merda perché sto seguendo il trend, non è che non ho buon gusto.
1: Prima di questa nuova canzone che abbiamo suonato, però, abbiamo parlato anche dei datori di lavoro, perché adesso lo vogliamo analizzare. L'80%, pensate, dei datori di lavoro a cui è stata posta proprio questa domanda, proprio tollera e quindi risponde in maniera positiva al fatto che tollera un abbigliamento informale, quindi che ne so, felpe, tute un po' larghe,
0: bellissimo,
1: ovviamente scarpe da ginnastica, che ormai non si dice neanche più scarpa da ginnastica, no? Tutti quanti diciamo sneakers o scarpetta, rispetto al passato, perché per loro, e magari ci sono datori di lavoro che ascoltano Kiss Kiss in questo momento, è più importante il risultato piuttosto che l'abbigliamento appunto classico, magari la cravatta.
0: E allora io la devo fare questa domanda, Marco, fare a quelle che ci stanno seguendo adesso anche in televisione e alla radio.
1: Dimmelo, papi.
0: Anche il vostro datore di lavoro tollera un abbigliamento informale del tipo ciabatta, del tipo tipo pantaloncino corto al lavoro, del tipo un po' più scollate, oppure del tipo canotta? Perché anche per il vostro capo l'importante è il risultato e non la cravatta?
1: Però aspetta, dipende.
0: Oppure il vostro capo ci tiene veramente tanto ed è rigido?
2: Ovviamente se... clamoroso ed è altrettanto che clamoroso, gravissimo.
0: Sì, no, secondo me no.
1: No, dipende però anche che lavoro fai. Perché nel nostro lavoro possiamo
0: adesso
1: anche
0: sono curioso
1: un po' più casual. In altri lavori invece magari no.

0: vesto come una scappata di casa da una vita, mi state dicendo che posso dire adesso di essere alla moda?
1: Sì, vai, esatto.
2: E ti dico anche una cosa.
1: Il paradosso è questo.
2: Non dovrai mai dirci grazie. Lo facciamo gratuitamente, sì, perché proviamo ad informare tutti quelli che ci seguono dalle 14 alle 16 proprio per creare la community.
1: Ma non perché ne sappiamo di più, semplicemente perché abbiamo preparato la puntata su questo e quindi abbiamo un po' preso notizie, letto cose di chi ne sa più di noi e quindi vogliamo condividere queste informazioni.
2: Ora, detto ciò, vogliamo tornare sull'argomento vestiti e parliamo anche dei capi, dei datori di lavoro?
1: Sì, ma voglio sentire un attimo chi c'è in questo vocale.
3: Ma non si tratta più se il datore vuole o non vuole, se tu preferisci o non preferisci, si tratta di decoro. Decoro.
1: Allora, d'accordo con
3: in
1: lei.
3: In un ambiente sociale ci vuole il decoro.
1: Però aspetta, che vuol dire decoro?
2: Cioè lei dice, se io al lavoro vado con la canotta, io ho una marea di tatuaggi, se vado con la canotta al lavoro
1: sembri vestito.
2: Non si tratta, secondo me, di decoro. Si tratta che a me piace mettere la cravatta. Cioè
3: decoro.
2: Va bene, non ti incazzare.
1: La possiamo chiamare Anna Chiara, per favore, questa ascoltatrice, perché secondo me ha degli spunti interessanti da fare in onda.
2: Se io sono avvocato e mi presento in tribunale magari non con la giacca e la cravatta, ma mi presento in canotta, perché non lo posso fare? Perché
3: si
2: il decoro?
3: Di decoro.
2: Non ti incazzare.
1: No, però aspetta, il tribunale non puoi andare vestito come vuoi.
2: L'importante però è il risultato, non
1: outfit,
2: è la cravatta.
1: C'è un outfit
2: da sempre
1: da seguire proprio in
3: decoro.
1: Tribunale.
3: Decoro.
1: Sì, abbiamo capito.
2: Cazzata nera,
1: ecco, perché
2: lei,
1: secondo me lei intende anche, per esempio, una donna può assolutamente mettere una gonna,
2: sì,
1: ma magari al lavoro eviterà una minigonna.
2: E perché?
3: Si tratta di decoro.
1: Perché si tratta di decoro. Ma questo
2: basta,
1: è quello che pensa questa ascoltatrice.
4: Sei partita via,

0: Denia che dice: Marco e Raffa, però se sei un dottore e un dottore si mette una maglia casual con scritto per esempio moriremo tutti prima o poi, sì, beh, non è molto professionale.
1: No, secondo me
0: in effetti ha ragione.
1: Secondo me la professione bisogna basarsi in base, scusatemi il gioco di parole, a come lavori. Ti basi per come lavori, non,
0: cioè, non da quello che indossi.
1: Dai, la cosa moriremo tutti prima o poi. Anzi, io prenderei il dottore e direi: dottore, lei mi fa ridere con questa maglietta.
0: Sì, ma tu che hai 30
1: non
0: anni.
1: Non è che lo giudico.
2: Ma magari
1: non
2: tu. Di decoro.
0: E infatti, proprio di decoro, vogliamo parlare con questa nostra ascoltatrice che si chiama Emilia, che appunto ha fatto questo vocale prima. Emilia, pronto?
3: Pronto.
1: Ciao, Emilia.
0: Si tratta, ciao, di decoro. Dici. In tutti i casi per te.
3: Per me in tutti i casi è rispetto, rispetto di tutto quello che i cinque sensi offrono, nel senso sia d'olfatto, di vista, di rumore, il decoro. Quando stai in una società e non stai a casa tua, negli spazi comuni, ci vuole il decoro, così, nel senso anche non solo del vestiario, ma stiamo parlando anche di suoni, di rumori, di olfatto. Non posso andare in palestra e trovarmi una testa di fuori, oppure uno che esce con il fondello di fuori mentre che si abbassa, oppure gli odori terribili, c'è gente che non si lava.
1: Scusa, Emilia, ho una domanda da farti. Tu di che cosa ti occupi?
3: Io sono un operatore sociosanitario, però privato. Mi occupo di andare nelle case, nelle abitazioni e degli altri, in testa di piedi. Non posso, a me non piace che gli siano perditi, no, non posso andare dai miei pazienti con i capezzoli che si levano.
0: Perché? Io sarei un paziente felicissimo! Stai calmo,
1: perché?
0: Un attimo, perché l'ha detto, si tratta di decoro.
2: Si tratta di decoro.
0: Esatto, è sempre
3: decoro,
0: lei.
3: Decoro.
0: Tra l'altro Emilia dice proprio non è il decoro solo quando lavori, ma anche per esempio in palestra lei evita di andare con il seno da fuori.
1: Capezzoli, il mio cervello si è bloccato.
3: Perché vanno in costume, attualmente, vanno in costume.
0: Però vogliamo anche dire, Emilia, che
1: quanto
0: in un paese
1: piace
0: democratico ognuno fa quello che vuole se non tange la libertà di altri.
1: Ma che c'entra la democrazia?
2: Si tratta di decoro.
0: Vogliamo dire questo anche?
3: Nei luoghi pubblici per me si tratta di decoro. Puoi fare quello che vuoi, ma io ti giudico. Cioè, non
0: ma
3: è
0: perché?
3: No. Ma non è che l'idraulico viene a casa mia, si abbassa e vedo le mutande se sono rotte, sporche, vedo i peli, addirittura
1: non so per convidare.
3: Così no. Ci vuole decoro. Oppure mi viene vado al supermercato con l'infradito, con i talloni rigati.
1: Io lo faccio.
3: Cioè,
0: vabbè,
1: dobbiamo salutarti,
0: sì,
1: Emilia, perché stiamo sforando con il tempo. Quanti anni hai in chiusura, giusto per capire?
3: 47!
0: Ci credo, non piccazzo tutto il giorno. Viva siete, Emilia.
1: E ti un altro target.
0: Ancora con sto target.
1: Sì.
4: Marco, non fate il cagacazzo.
0: Ho capito, ragazzi.
4: Oggi io e Raff abbiamo sbloccato il quotidiano
0: target. Vabbè, Emilia, sei simpaticissima. Grazie per averci detto
1: la
0: tua. Chi schissa a te.
1: Ciao.
3: Chi schissa a tutti.
0: Ti mando Raff.
3: Va bene,
1: ciao. Che bella l'estate. A proposito di estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, ma soprattutto della musica.
0: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo: bracciali, collane, anelli,
1: tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner del Kiss Kiss Way.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari.
1: Salutari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: estiva si chiama Cabana. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. L'ascoltatrice di prima, sì, che abbiamo portato al telefono prima della pubblicità, diceva che c'è bisogno di decoro. Si va al lavoro.
1: Sì.
0: Bisogna vestirsi in modo consueto, bisogna vestirsi in base all'attività che svolgi. Non sono per niente d'accordo e mai sarò d'accordo anche a scuola. Io quando andavo a scuola mettevo le canotte, mettevo i pantaloncini corti e i professori, che erano intelligenti, dicevano: tu puoi vestirti come vuoi, per me non è un problema.
1: L'importante è che studi.
0: Però studi.
1: Certo.
0: Quindi puoi fare quello che vuoi.
2: Si tratta di decoro.
1: Sì. Decoro.
0: Ma il decoro tu lo devi avere, secondo me, nei confronti della materia che stai studiando, nei confronti del lavoro che stai svolgendo.
1: In quel caso dei compagni e dei professori.
0: Non per come ti vesti.
1: Detto questo, però, in Inghilterra hanno fatto proprio una ricerca sull'abbigliamento. Hanno fatto vedere due foto di due persone diverse, vestiti appunto in modo diverso. Il tipo che era vestito con l'abito sartoriale risultava in 3 secondi, cioè tu guardavi le foto solo per 3 secondi, il tipo vestito meglio, mettiamola così, con l'abito sartoriale, veniva percepito più intelligente, più ricco, di successo e soprattutto più simpatico, anche se non lo conoscevano.
0: Piccolo spoiler, i veri ricchi non hanno bisogno di vestirsi bene.
1: Però questo per dire che a volte il percepito nostro, delle persone in generale, in questo caso degli inglesi, perché è stata fatta lì questa ricerca, il percepito è proprio: se ti vesti bene sei percepito meglio e magari anche una persona di tutta stima.
3: Allora, io come abbigliamento sto sempre vestito di lavoro, non mi interessa niente,
1: perfetto.
3: Vestito di lavoro pulito, robe firmate di lavoro, però firmate vestito di lavoro. Vado più comodo, raga, che vi devo dire?
0: Una domanda.
1: Vabbè, di lavoro adesso che vuol dire? Che c'ha già un cosa mettersi.
0: Cosa significa firmato di lavoro?

0: Mi sembra di capire che abbiamo al telefono Mario di Bergamo che vuole partecipare all'argomento di oggi. Pronto?
1: Pronto?
2: Vai Mario, dici pure.
0: Ha a che fare con il tuo datore di lavoro?
1: Il mio datore di lavoro, mi presentai qualche estate fa, faceva caldissimo, con i pantaloncini corti, e mi fermò sull'ingresso e mi disse che l'abito non fa il monaco. Però è anche vero che i monaci hanno l'abito.
0: Allora, non è immediata questa...
1: Non è immediata, ci è voluto un po' anche per me per capirla, però...
3: E cosa hai capito allora dopo questa, chiamiamola citazione?
1: Che dovevo mettere i pantaloni lunghi.
3: Ah, è un modo carino per dirti...
0: Non sono per niente d'accordo, io ti dico la verità. Okay, non è che al lavoro devi... Secondo me, cioè al lavoro... È vero che ti devi vestire come vuoi, è vero che devi seguire le regole aziendali e tutto, ok. Ma se io voglio vestirmi con i pantaloncini corti, a chi rompo le scatole? A chi creo fastidio?
3: Dipende sempre, secondo me, a nessuno ovviamente, pure per me, però dipende sempre che lavoro fai. Mario, tu che lavoro fai?
1: Io sono un educatore in una comunità psichiatrica, certo. Quindi secondo me nessuno ci sarebbe sconvolto.
3: Ma infatti stavo per dire, certo, non è un lavoro che ti cambia se hai il pantaloncino lungo oppure quello corto. In realtà,
1: però
3: secondo me non
1: cambia. Però è anche vero che il mio datore di lavoro, allora poi adesso non è cambiato, era un filosofo, lui faceva anche il professore di filosofia, quindi aveva questa...
3: Ci teneva
1: questa
3: a certe cose. Dai,
0: lanciamo una petizione. Dove sono tutti quelli che vogliono andare al lavoro con i pantaloncini corti oppure con le canotte? Scriveteci, perché cercheremo di aiutarvi. Lo diremo alla radio.
3: Ecco qua.
0: Ciao Mario, kiss a te.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie di seguirci dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss.

0: Ho di amici che seguono la radio e che vogliono andare al lavoro in bermuda oppure vogliono andare al lavoro con i pantaloncini scritti. Non vi preoccupate che prima o poi riusciremo a sdoganare questa cosa.
1: Intanto però suoniamo come sempre la musica più bella e anche musica più bella nuova, in questo caso la nuova di Merck & Cremon con la Brancaleid Colors dal titolo Partenope.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
2: Kiss Kiss.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Kiss Kiss.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: appartiene all'Italia e che magari la maggior parte degli italiani non conosce.
1: Perché?
0: Ma soprattutto lo facciamo grazie agli amici di ilmeteo.it,
1: che salutiamo,
0: che ci hanno suggerito proprio il gioco di oggi. E andiamo infatti subito, come sempre, a dare gli indizi sulla parola e sul numero. E come sempre, il più veloce di voi che riesce a indovinare sia parole che numero si porta a casa i nostri gadget.
1: La parola è una regione italiana, quindi iniziate a scriverci tutte le regioni italiane che vi vengono in mente. E il numero invece sono i gradi record raggiunti nell'agosto 2021. C'è un record che appartiene all'Italia e che la maggior parte degli italiani non conosce, ma c'è anche un'altra parte di italiani che potrebbe conoscere questo record e quindi potrebbe vincere i gadget di Kiss Kiss. Voglio dare un altro indizio sul numero.
0: Attenzione sul secondo indizio.
1: È un indizio tra 45 e 50.
0: Perché è una temperatura molto alta, tant'è vero che è un record. E quindi ripetiamo che la parola di oggi è una regione italiana, mentre il numero sono i gradi record raggiunti nell'agosto 2021 proprio qui in Italia.
1: Qual è la password di oggi che vi fa vincere i gadget? 347-490-0042. Da questo momento accettiamo i messaggi scritti oppure le note vocali.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per chi da poco ha acceso la radio. Scopriamo anche chi è stato il più veloce oppure chi vincerà i gadget di Kiss Kiss. La parola di oggi che abbiamo scelto nella regione italiana e il numero sono i gradi record raggiunti nell'agosto 2021.
1: Sardegna 47.
0: Bello.
2: Accesso negato.
0: No,
2: non è questa. Sentiamo altri. Gioschi, vai.
3: Lombardia 48.
2: Accesso negato.
0: In Lombardia negli ultimi 10 anni fa caldissimo in estate, cioè fa più caldo in Lombardia che in Campania.
4: Umbria 48.
2: Accesso negato.
0: No,
2: sui gradi ci siamo, mi sa che la gente o lo sapeva o è andata a vedere, ma comunque ci siamo sui gradi.
0: Sicilia 47 ci scrivono.
2: Accesso negato.
0: C'era
2: quasi.
4: Veneto 47.
0: Veneto.
2: Accesso negato.
0: Non è neanche Veneto 47, zia.
2: Non è neanche quello. Vogliamo sentire l'ultimo, caro Gioschi.
5: Ciao ragazzi, la password di oggi è Puglia 49.
0: No,
2: neanche
0: accesso
2: la Puglia
0: negato.
2: È neanche 49 come numero, ma se squilla il telefono, tutto ci riporta al fatto che magari abbiamo il o la più veloce al telefono. Pronto?
6: Pronto.
0: Come ti chiami?
6: Cristina.
0: Cristina, qual è la password di oggi?
6: Sicilia 48.8.
0: Cara Cristina, complimenti. Hai vinto i gadget di Kiss Kiss. Perché Sicilia 48? Perché in provincia di Siracusa, nella piccola città di Floridia, l'11 agosto 2021 sono stati raggiunti 48.8 gradi.
2: Ma tu lo sapevi proprio 48.8? Sei da sbirciare, di la verità.
6: Sbirciare.
2: Vabbè, però sei stata veloce lo stesso.
0: Per capirci,
2: quindi hai fatto bene, anche perché adesso proprio vogliamo raccontare di questo record alla radio.
0: L'acqua bolle a 100 gradi a Floridia quel giorno, si era già a metà strada, quindi un record europeo assoluto e appartiene all'Italia. Per tutti i dettagli termici vogliamo ricordare tutti i nostri ascoltatori, e per sapere se questo mezzo bollore arriverà ancora, consultate l'app Il Meteo o visitate il sito ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Ciao Chris!
6: Ciao
2: Chris!

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.